0: sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 17 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Sono le 2:28.
2: Meteo.
3: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 41 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo.
2: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 20 minuti.
2: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 4.
1: Meteo.
2: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: 4:29.
1: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 6:02.
3: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 18 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:30.
5: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 2 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e proseguire il confronto sulla proposta americana.
7: Medio Oriente, Israele ha annunciato 9 raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
6: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
7: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein. La presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
6: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
7: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni, del previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli. L'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, la Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di 2 reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico. Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulè al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, USA Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
8: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, domenica 6 settembre, San Zaccaria, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.37. A Milano sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.53. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1191 ad Arsuf, in Palestina, i crociati di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono l'esercito del Saladino. Nel 1522, la Vittoria, una delle navi sopravvissute alla spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna in Spagna, diventando così la prima nave ad aver circumnavigato il globo. Nel 1915, l'esercito britannico testa il primo prototipo di carro armato. Nel 1941, l'obbligo di indossare la stella di David diventa obbligatorio per tutti gli ebrei maggiori di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nasce a Great Bookham, in Inghilterra, il 6 settembre del 1943, Roger Waters, anima e voce dei Pink Floyd, una band che rappresenta un capitolo fondamentale della storia del rock, vendendo 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Waters è autore di gran parte dei brani, i cui testi riflettono gli aspetti più tormentati della sua vita. L'esempio più classico è dato dall'album The Wall del 1979 e in particolare dalle parole di Another Brick in the Wall, in cui ricorda la perdita del padre in guerra e il muro del suo isolamento esistenziale. Dal 1985 lavora come solista, affrontando nelle sue canzoni svariati temi sociali. Muore in questo giorno del 2007 Luciano Pavarotti, considerato dalla maggior parte della critica come il più grande tenore di tutti i tempi. Indimenticabili sono alcuni dei suoi concerti, come quelli tenuti all'Hyde Park di Londra o al Central Park di New York nel 1993, davanti a oltre 500.000 persone e a milioni di telespettatori collegati da ogni parte del mondo. Molto attaccato a Modena, sua città di origine, Pavarotti le dedicherà un evento internazionale, il Pavarotti & Friends, che lo vedrà duettare con alcune tra le più grandi star del pop e del rock del momento. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 4 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 7 e 12 minuti.
4: News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin, mentre poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I 2 inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. Discussione non semplice, afferma lo zar prima dei colloqui durati 3 ore. L'annuncio del Cremlino della tregua dalla mezzanotte di ieri è stato seguito da quello del leader ucraino che per primo ieri aveva proposto il cessate il fuoco. Ma non si andrà oltre le 72 ore, precisa Mosca. Nel Golfo, intanto, sono state colpite 3 petroliere iraniane dopo i missili contro le navi USA. In Italia, un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. La premier Meloni e la leader del PD Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. La segretaria del PD dice: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato. Voltiamo pagina, duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse, ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier, stoccata di Schlein. Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia, dice. E sono ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascol Nevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri sera i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. In chiusura lo sport con il calcio. Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa al Meazza in un match spettacolare. I nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini.
11: Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Penalità per Piastri, le Ferrari di Leclerc e Hamilton in seconda fila. E per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi la finale con le padrone di casa della Turchia. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
8: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 7 e 16 minuti.
6: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
7: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
6: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo ha divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
7: Femminicidio sulla 1, il padre di Lorena Isceri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isceri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Schlein, la presidente del Consiglio, invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
6: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Lischlein che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
7: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni. Il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli, l'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, la Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di due reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulè al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, USA Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
8: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. E infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 7 e 24 minuti.
4: News.
11: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin, mentre poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I due inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. Discussione non semplice, afferma lo zar prima dei colloqui durati 3 ore. L'annuncio del Cremlino della tregua dalla mezzanotte di ieri è stato seguito seguito da quello del leader ucraino che per primo ieri aveva proposto il cessate il fuoco. Ma non si andrà oltre le 72 ore, precisa Mosca. Nel Golfo, intanto, sono state colpite 3 petroliere iraniane dopo i missili contro le navi USA. In Italia, un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. La premier Meloni e la leader del PD Schlein raccolgono l'appello: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. La segretaria del PD dice: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato. Voltiamo pagina. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse, ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier, stoccata di Schlein. Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia, dice. E sono ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri sera i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. In chiusura lo sport con il calcio. Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa al Meazza in un match spettacolare. I nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Penalità per Piastri, le Ferrari di Leclerc e Hamilton in seconda fila. E per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi la finale con le padrone di casa della Turchia. E con questo è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
8: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
15: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, domenica 6 settembre, San Zaccaria, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.37. A Milano sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.53. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1191 ad Arsuf, in Palestina, i crociati di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono l'esercito del Saladino. Nel 1522, la Vittoria, una delle navi sopravvissute alla spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna in Spagna, diventando così la prima nave ad aver circumnavigato il globo. Nel 1915, l'esercito britannico testa il primo prototipo di carro armato. Nel 1941, l'obbligo di indossare la stella di David diventa obbligatorio per tutti gli ebrei maggiori di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nasce a Great Bookham, in Inghilterra, il 6 settembre del 1943, Roger Waters, anima e voce dei Pink Floyd, una band che rappresenta un capitolo fondamentale della storia del rock, vendendo 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Waters è autore di gran parte dei brani, i cui testi riflettono gli aspetti più tormentati della sua vita. L'esempio più classico è dato dall'album The Wall del 1979, in particolare dalle parole di Another Brick in the Wall, in cui ricorda la perdita del padre in guerra e il muro del suo isolamento esistenziale. Dal 1985 lavora come solista, affrontando nelle sue canzoni svariati temi sociali. Muore in questo giorno del 2007 Luciano Pavarotti, considerato dalla maggior parte della critica come il più grande tenore di tutti i tempi. Indimenticabili sono alcuni dei suoi concerti, come quelli tenuti all'Hyde Park di Londra o al Central Park di New York nel 1993, davanti a oltre 500.000 persone e a milioni di telespettatori collegati da ogni parte del mondo. Molto attaccato a Modena, sua città di origine, Pavarotti le dedicherà un evento internazionale, il Pavarotti & Friends, che lo vedrà duettare con alcune tra le più grandi star del pop e del rock del momento. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 7 e 31 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona giornata e ben trovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
7: Medio Oriente, Israele ha annunciato 9 raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
6: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo ha divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
7: Femminicidio sulla 1, il padre di Lorena Isceri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isceri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Liz Schlein, la presidente del Consiglio, invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
6: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di Futuro Nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Liz Schlein, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
7: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni del previsto rientro in Italia, è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli, l'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, la Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di 2 reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulè al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, USA Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7:35.
18: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di settembre, benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione è nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
11: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin, mentre poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I due inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. Discussione non semplice, afferma lo zar prima dei colloqui durati 3 ore. L'annuncio del Cremlino della tregua dalla mezzanotte di ieri è stato seguito da quello del leader ucraino, che per primo ieri aveva proposto il cessate il fuoco. Ma non si andrà oltre le 72 ore, precisa Mosca. Nel Golfo, intanto, sono state colpite 3 petroliere iraniane dopo i missili contro le navi USA. In Italia, un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. La premier Meloni e la leader del PD Schlein raccolgono l'appello: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. La segretaria del PD dice: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato. Voltiamo pagina. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse, ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier, stoccata di Schlein. Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia, dice. Sono ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima mostra del cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri sera i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. In chiusura lo sport con il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa al Meazza in un match spettacolare. I nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Penalità per Piastri, le Ferrari di Leclerc e Hamilton in seconda fila. E per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi la finale con le padrone di casa della Turchia. E con questo è tutto, a più tardi.
19: Viabilità.
20: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650. Sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
19: Meteo.
8: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: L'almanacco del giorno.
21: Oggi, domenica 6 settembre, San Zaccaria, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.37. A Milano sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.53. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1191 ad Arsuf, in Palestina, i crociati di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono l'esercito. A Milano sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.53. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1191 ad Arsuf, in Palestina, i crociati di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono l'esercito del Saladino. Nel 1522, la

0: L'obbligo di indossare la stella di David diventa obbligatorio per tutti gli ebrei maggiori di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nasce a Great Bookham, in Inghilterra, il 6 settembre del 1943, Roger Waters, anima e voce dei Pink Floyd, una band che rappresenta un capitolo fondamentale della storia del rock, vendendo 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Waters è autore di gran parte dei brani, i cui testi riflettono gli aspetti più tormentati della sua vita. L'esempio più classico è dato dall'album The Wall del 1979 e in particolare dalle parole di Another Brick in the Wall, in cui ricorda la perdita del padre in guerra e il muro del suo isolamento esistenziale. Dal 1985 lavora come solista, affrontando nelle sue canzoni svariati temi sociali. Muore in questo giorno del 2007 Luciano Pavarotti, considerato dalla maggior parte della critica come il più grande tenore di tutti i tempi. Indimenticabili sono alcuni dei suoi concerti, come quelli tenuti all'Hyde Park di Londra o al Central Park di New York nel 1993, davanti a oltre 500.000 persone e a milioni di telespettatori collegati da ogni parte del mondo. Molto attaccato a Modena, sua città di origine, Pavarotti le dedicherà un evento internazionale, il Pavarotti e Friends, che lo vedrà duettare con alcune tra le più grandi star del pop e del rock del momento. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 7:48.

0: News.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e proseguire il confronto sulla proposta americana.
2: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
1: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo ha divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
2: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein. La presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
1: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di Futuro Nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
2: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba. Dopo un peggioramento delle sue condizioni, il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli. L'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di due reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, USA Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Meteo.
5: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 7 e 54 minuti.
3: News.
6: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin, mentre poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I 2 inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. Discussione non semplice, afferma lo zar prima dei colloqui durati 3 ore. L'annuncio del Cremlino della tregua dalla mezzanotte di ieri è stato seguito da quello del leader ucraino, che per primo ieri aveva proposto il cessate il fuoco. Ma non si andrà oltre le 72 ore, precisa Mosca. Nel Golfo, intanto, sono state colpite 3 petroliere iraniane dopo i missili contro le navi USA. In Italia, un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. La premier Meloni e la leader del PD Schlein raccolgono l'appello: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. La segretaria del PD dice: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato. Voltiamo pagina. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse, ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier, stoccata di Schlein. Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia, dice. E sono ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima mostra del cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri sera i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. In chiusura lo sport con il calcio. Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa al Meazza in un match spettacolare. I nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly, che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Penalità per Piastri, le Ferrari di Leclerc e Hamilton in seconda fila. E per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi la finale con le padrone di casa della Turchia. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172, sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Meteo.
5: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 7 e 59 minuti. Sono le 7 e 59 minuti.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 8 ed un minuto.
3: News.
6: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
11: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza.
6: Israele ha annunciato di stare effettuando alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che erano in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei 2 droni. Nella nota diffusa su Telegram l'IDF esclude feriti. Questa, si legge, è una palese violazione da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah. I soldati IDF, conclude il comunicato, continueranno a operare nella zona di sicurezza con l'obiettivo di rimuovere ogni minaccia nei confronti dei civili e di militari israeliani.
11: Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. Meloni e Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la Premier. La segretaria del PD commenta: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato.
6: Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostituzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse. Ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier. Stoccata di Schlein.
12: online, visto che Vannacci è da queste parti, ha detto: gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia.
11: Lo sport in chiusura per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico: la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi: il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. E per il tennis, agli US Open, Darderi è l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Blocks.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
5: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della 6ª ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque. Anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172, sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, domenica 6 settembre, San Zaccaria, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.37. A Milano sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.53. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1191 ad Arsuf, in Palestina, i crociati di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono l'esercito del Saladino. Nel 1522, la Vittoria, una delle navi sopravvissute alla spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna in Spagna, diventando così la prima nave ad aver circumnavigato il globo. Nel 1915, l'esercito britannico testa il primo prototipo di carro armato. Nel 1941, l'obbligo di indossare la stella di David diventa obbligatorio per tutti gli ebrei maggiori di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nasce a Great Bookham, in Inghilterra, il 6 settembre del 1943, Roger Waters, anima e voce dei Pink Floyd, una band che rappresenta un capitolo fondamentale della storia del rock, vendendo 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Waters è autore di gran parte dei brani, i cui testi riflettono gli aspetti più tormentati della sua vita. L'esempio più classico è dato dall'album The Wall del 1979, e in particolare dalle parole di Another Brick in the Wall, in cui ricorda la perdita del padre in guerra e il muro del suo isolamento esistenziale. Dal 1985 lavora come solista, affrontando nelle sue canzoni svariati temi sociali. Muore in questo giorno del 2007 Luciano Pavarotti, considerato dalla maggior parte della critica come il più grande tenore di tutti i tempi. Indimenticabili sono alcuni dei suoi concerti, come quelli tenuti all'Hyde Park di Londra o al Central Park di New York nel 1993, davanti a oltre 500.000 persone e a milioni di telespettatori collegati da ogni parte del mondo. Molto attaccato a Modena, sua città di origine, Pavarotti le dedicherà un evento internazionale, il Pavarotti & Friends, che lo vedrà duettare con alcune tra le più grandi star del pop e del rock del momento. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 8 e 8 minuti.
3: News.
14: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Witkoff e Jared Kushner, i due rappresentanti di Donald Trump, hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
2: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
14: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
2: Femminicidio sulla 1, il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein, la presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
14: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
2: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba. Dopo un peggioramento delle sue condizioni, il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli, l'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
14: Chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A, Inter e Roma vincono il rimonte, volano in testa alla classifica, San Siro e Napoli va avanti di 2 reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Blok. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Meteo.
5: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
16: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre i $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
18: Sono le 8 e 18 minuti.
3: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano le notizie dall'estero. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
11: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza.
6: Israele ha annunciato di stare effettuando alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che erano in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei 2 droni. Nella nota diffusa su Telegram l'IDF esclude feriti. Questa, si legge, una palese violazione da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah. I soldati IDF, conclude il comunicato, continueranno a operare nella zona di sicurezza con l'obiettivo di rimuovere ogni minaccia nei confronti dei civili e di militari israeliani.
11: Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. Meloni e Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la Premier. La segretaria del PD commenta: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato.
6: Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostituzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse. Ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala e l'ex premier. Stoccata di Schlein, visto che Vannacci è da queste parti, ha detto: gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia.
11: Lo sport in chiusura per il calcio. Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per Eurovolley donne l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. E per il tennis agli US Open Darderi è l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Blocks.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
5: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della 6ª ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di di Foggia che direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650. Sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
18: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
19: Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Sono le 8 e 27 minuti.
20: News.
21: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sir Witkoff e Jared Kushner, i due rappresentanti di Donald Trump, hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto punto sulla proposta americana.
2: Medio Oriente e Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
21: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
2: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni dell'Ischlein, la presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
21: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Cernobbio. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Lischlein che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
2: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba. Dopo un peggioramento delle sue condizioni, il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli, l'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
21: Chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A, Inter e Roma vincono il rimonte, volano in testa alla classifica, San Siro e Napoli va avanti di due reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulè al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Blok. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: Viabilità.
22: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
19: L'almanacco del giorno.
23: Oggi, domenica 6 settembre, San Zaccaria. Il sole sorge a Roma alle 6:35 e tramonta alle 19:37. A Milano sorge alle 6:49 e tramonta alle 19:53. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, Ricordiamo che nel 1191 ad Arsuf, in Palestina, i crociati di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono l'esercito del Saladino. Nel 1522, la Vittoria, una delle navi sopravvissute alla spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna in Spagna, diventando così la prima nave ad aver circumnavigato il globo. Nel 1915, l'esercito britannico testa il primo prototipo di carro armato. Nel 1941, l'obbligo di indossare la stella di David diventa obbligatorio per tutti gli ebrei maggiori di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nasce a Great Bookham, in Inghilterra, il 6 settembre del 1943, Roger Waters, anima e voce dei Pink Floyd, una band che rappresenta un capitolo fondamentale della storia del rock, vendendo 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Waters è autore di gran parte dei brani, i cui testi riflettono gli aspetti più tormentati della sua vita. L'esempio più classico è dato dall'album The Wall del 1979 e in particolare dalle parole di Another Brick in the Wall, in cui ricorda la perdita del padre in guerra e il muro del suo isolamento esistenziale. Dal 1985 lavora come solista, affrontando nelle sue canzoni svariati temi sociali. Muore in questo giorno del 2007 Luciano Pavarotti, considerato dalla maggior parte della critica come il più grande tenore di tutti i tempi. Indimenticabili sono alcuni dei suoi concerti, come quelli tenuti all'Hyde Park di Londra o al Central Park di New York nel 1993, davanti a oltre 500.000 persone e a milioni di telespettatori collegati da ogni parte del mondo. Molto attaccato a Modena, sua città di origine, Pavarotti le dedicherà un evento internazionale, il Pavarotti & Friends, che lo vedrà duettare con alcune tra le più grandi star del pop e del rock del momento. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
20: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
24: Sono le 8 e 35 minuti.
25: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
26: Buon mese di settembre, benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre, avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione è nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
25: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
9: In primo piano le notizie dall'estero. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
11: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza.
9: Israele ha annunciato di stare effettuando alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che erano in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei 2 droni. Nella nota diffusa su Telegram, l'IDF esclude feriti. Questa, si legge, è una palese violazione da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah. I soldati IDF, conclude il comunicato, continueranno a operare nella zona di sicurezza con l'obiettivo di rimuovere ogni minaccia nei confronti dei civili e di militari israeliani.
11: Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. Meloni e Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la Premier. La segretaria del PD commenta: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato.
9: Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostituzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse. Ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala e l'ex premier. Stoccata di Schlein, visto che Vannacci è da queste parti, ha detto: gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia.
11: Lo sport in chiusura per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico: la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi. Il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi finale con le padrone di casa della Turchia. E per il tennis, agli US Open, Darderi è l'unico italiano agli ottavi. Cobolli cede al belga Blocks.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
25: Viabilità.
22: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere era in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
6: L'almanacco del giorno.
23: Oggi, domenica 6 settembre, San Zaccaria, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.37. A Milano sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.53. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1191 ad Arsuf, in Palestina, i crociati di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono l'esercito del Saladino. Nel 1522, la Vittoria, una delle navi sopravvissute alla spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna in Spagna, diventando così la prima nave ad aver circumnavigato il globo. Nel 1915, l'esercito britannico testa il primo prototipo di carro armato. Nel 1941, l'obbligo di indossare la stella di David diventa obbligatorio per tutti gli ebrei maggiori di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nasce a Great Bookham, in Inghilterra, il 6 settembre del 1943, Roger Waters, anima e voce dei Pink Floyd, una band che rappresenta un capitolo fondamentale della storia del rock, vendendo 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Waters è autore di gran parte dei brani, i cui testi riflettono gli aspetti più tormentati della sua vita. L'esempio più classico è dato dall'album The Wall del 1979 e in particolare dalle parole di Another Brick in the Wall, in cui ricorda la perdita del padre in guerra e il muro del suo isolamento esistenziale. Dal 1985 lavora come solista, affrontando nelle sue canzoni svariati temi sociali. Muore in questo giorno del 2007 Luciano Pavarotti, considerato dalla maggior parte della critica come il più grande tenore di tutti i tempi. Indimenticabili sono alcuni dei suoi concerti, come quelli affrontando nelle sue canzoni svariati temi sociali. Muore in questo giorno del 2007 Luciano Pavarotti, considerato dalla maggior parte della critica come il più grande tenore di tutti i tempi. Indimenticabili sono alcuni dei suoi concerti, come quelli tenuti all'Hyde Park di Londra o al Central Park di New York nel 1990.

0: E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamiansk. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
4: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
2: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,60%,

0: 48% di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: News. Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità si recano per la prima volta. volta. Nella delegazione americana anche Gene Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio col delegato di Putin, Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati possa esserci anche un alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
2: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili balistici da parte dei Pasdaran contro due navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito tre petroliere di Teheran. Una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Contemporaneamente in Yemen si riaccendono i combattimenti tra le forze governative e i ribelli Houthi, con un bilancio che conta già decine di vittime. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: Mi fa paura, infatti era stata giù da noi pure, perché mi fa troppa paura.
5: Con voce flebile la madre di Lorena Isceri cede ai microfoni dei giornalisti e conferma: i parenti, le amiche avevano consigliato di denunciarlo, ma lei non voleva danneggiarlo. Sotto shock le comunità di Firenze, dove viveva, e del paese natio in Puglia. Squinzano ha proclamato il lutto cittadino per i funerali della 46enne manager del marketing farmaceutico uccisa dall'ex Federico Vella, che non accettava la fine della relazione e non ne faceva mistero sui social. A rientro a Firenze lui le ha teso un agguato nel garage di casa, l'ha colpita legata rinchiusa nel bagagliaio di un'auto. Da lì Lorena riesce a chiamare con il cellulare il 112. Parte una corsa contro il tempo per localizzare e fermare l'auto, che viaggia sulla 1 verso il viadotto Lora, dove Vella si ferma e la coglie al telefono. Quando alla fine gli agenti lo raggiungeranno, appena gettato Lorena dal cavalcavia, forse ancora viva, lo stabilirà l'autopsia. Invano parte una concitata trattativa per trattenere l'uomo, che prima di gettarsi nel vuoto riesce anche a mandare un sms alla madre della vittima e a parlare con la propria di madre, confessando.
2: Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma. L'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle condizioni dell'attivista poco prima di intraprendere il delicato viaggio a bordo di un'euroambulanza che lo avrebbe dovuto riportare in Italia. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, la richiesta dell'associazione Schierarsi, che per prima ieri mattina ha dato la notizia del volo rimandato. Siamo al calcio, a finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. I nerazzurri vincono 3-2, i giallorossi 2-1 dopo essere stati sotto fino al 90esimo. E questa sera altro big match, Juventus-Milan. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di 2 reti, prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
7: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
6: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino carne secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
8: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, Sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione nel gruppo.
6: Aspettando il terzo big match di giornata Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
2: L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, ieri battuta la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 ad Istanbul le azzurre si giocano il titolo contro la Turchia, padrona di casa, e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura il femminicidio sulla 1. Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena Isceri, la donna di 45 anni di Squinzano uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada giovedì 3 settembre. L'uomo aveva chiesto aiuto alle istituzioni e loro hanno risposto. La premier Meloni e la leader del PD Schlein hanno scritto dei messaggi via social network sostenendo l'uomo che in un recente videomessaggio si era definito un padre distrutto. Comune la risposta di Meloni e Schlein: faremo la nostra parte.
4: La guerra in Ucraina, gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
5: Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti.
4: Un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, ha causato la morte di almeno 22 persone. I corridoi stretti della struttura erano ostruiti dalle persone che cercavano di fuggire. Il sindaco ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. La causa esatta dell'incendio non è ancora stata accertata. Gli incendi letali sono frequenti a Kinshasa, dove lo sviluppo urbano avviene spesso senza prevedere servizi adeguati come quelli antincendio e questi roghi sono comuni durante la stagione secca.
5: La giustizia dell'Egitto ha condannato a morte una conduttrice televisiva e altre 11 persone per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Haram, il Tribunale Penale del Cairo ha condannato la produttrice Sara Khalifa e altri 11 imputati alla pena capitale mediante impiccagione per avere costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze usate per la produzione di droghe al fine di venderle.
4: Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Nevo, in gara per il Leone d'Oro alla 83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri sera i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: News.
8: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
9: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità: si recano per la prima volta nella delegazione americana anche Jean Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati possa esserci anche un alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
8: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili balistici da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran, una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Contemporaneamente in Yemen si riaccendono i combattimenti tra le forze governative e i ribelli Houthi, con un bilancio che conta già decine di vittime. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
10: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
11: Con voce flebile la madre di Lorena Isceri cede ai microfoni dei giornalisti e conferma: i parenti, le amiche avevano consigliato di denunciarlo, ma lei non voleva danneggiarlo. Sotto shock le comunità di Firenze, dove viveva, e del paese natio in Puglia. Squinzano ha proclamato il lutto cittadino per i funerali della 46enne manager del marketing farmaceutico uccisa dall'ex Federico Vella, che non accettava la fine della relazione e non ne faceva mistero sui social. A rientro a Firenze lui le ha teso un agguato nel garage di casa, l'ha colpita legata rinchiusa nel nel bagagliaio di un'auto. Da lì Lorena riesce a chiamare con il cellulare il 112. Parte una corsa contro il tempo per localizzare e fermare l'auto che viaggia sulla 1 verso il viadotto Lora, dove Vella si ferma e la coglie al telefono. Quando alla fine gli agenti lo raggiungeranno appena gettato Lorena dal cavalcavia, forse ancora viva, lo stabilirà l'autopsia. Invano parte una concitata trattativa per trattenere l'uomo che, prima di gettarsi nel vuoto, riesce anche a mandare un SMS alla madre della vittima e a parlare con la propria di madre, confessando.
8: Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma. L'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle condizioni dell'attivista poco prima di intraprendere il delicato viaggio a bordo di un'euroambulanza che lo avrebbe dovuto riportare in Italia. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni. La richiesta dell'associazione Schierarsi, che per prima ieri mattina ha dato la notizia del volo rimandato. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. I nerazzurri vincono 3-2, i giallorossi 2-1 dopo essere stati sotto fino al 90esimo. E questa sera altro big match, Juventus-Milan. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
12: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di 2 reti, prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro, un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
13: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
12: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino Carne Secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
14: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
12: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
8: L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, ieri battuta la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 ad Istanbul le azzurre si giocano il titolo contro la Turchia, padrona di casa, e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: L'almanacco del giorno.
15: Oggi, domenica 6 settembre, San Zaccaria. Il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.37. A Milano sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.53. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1191 ad Arsuf, in Palestina, i crociati di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono l'esercito del Saladino. Nel 1522, la Vittoria, una delle navi sopravvissute alla spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna in Spagna, diventando così la prima nave ad aver circumnavigato il globo. Nel 1915, l'esercito britannico testa il primo prototipo di carro armato. Nel 1941, l'obbligo di indossare la stella di David diventa obbligatorio per tutti gli ebrei maggiori di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nasce a Great Bookham, in Inghilterra, il 6 settembre del 1943, Roger Waters, anima e voce dei Pink Floyd, una band che rappresenta un capitolo fondamentale della storia del rock, vendendo 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Waters è autore di gran parte dei brani, i cui testi riflettono gli aspetti più tormentati della sua vita. L'esempio più classico è dato dall'album The Wall del 1979, e in particolare dalle parole di Another Brick in the Wall, in cui ricorda la perdita del padre in guerra e il muro del suo isolamento esistenziale. Dal 1985 lavora come solista, affrontando nelle sue canzoni svariati temi sociali. Muore in questo giorno del 2007 Luciano Pavarotti, considerato dalla maggior parte della critica come il più grande tenore di tutti i tempi. Indimenticabili sono alcuni dei suoi concerti, come quelli tenuti all'Hyde Park di Londra o al Central Park di New York nel 1993, davanti a oltre 500.000 persone e a milioni di telespettatori collegati da ogni parte del mondo. Molto attaccato a Modena, sua città di origine, Pavarotti le dedicherà un evento internazionale, il Pavarotti e Friends, che lo vedrà duettare con alcune tra le più grandi star del pop e del rock del momento. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 9 e 14 minuti.
2: News.
8: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
9: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità: si recano per la prima volta nella delegazione americana anche Gene Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati possa esserci anche un alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
8: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili balistici da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran. Una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Contemporaneamente in Yemen si riaccendono i combattimenti tra le forze governative e i ribelli Houthi, con un bilancio che conta già decine di vittime. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
10: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
11: Con voce flebile la madre di Lorena Isceri cede ai microfoni dei giornalisti e conferma: i parenti, le amiche avevano consigliato di denunciarlo, ma lei non voleva danneggiarlo. Sotto shock le comunità di Firenze, dove viveva, e del paese natio in Puglia. Squinzano ha proclamato il lutto cittadino per i funerali della 46enne manager del marketing farmaceutico uccisa dall'ex Federico Vella, che non accettava la fine della relazione e non ne faceva mistero sui social. A rientro a Firenze lui le ha teso un agguato nel garage di casa, l'ha colpita legata rinchiusa nel bagagliaio di un'auto. Da lì Lorena riesce a chiamare con il cellulare il 112. Parte una corsa contro il tempo per localizzare e fermare l'auto, che viaggia sulla 1 verso il viadotto Lora, dove Vella si ferma e la coglie al telefono. Quando alla fine gli agenti lo raggiungeranno, appena gettato Lorena dal cavalcavia, forse ancora viva, lo stabilirà l'autopsia. Invano parte una concitata trattativa per trattenere l'uomo, che prima di gettarsi nel vuoto riesce anche a mandare un SMS alla madre della vittima e a parlare con la propria di madre, confessando.
8: Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma, l'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle condizioni dell'attivista poco prima di intraprendere il delicato viaggio a bordo di un'aeroambulanza che l'avrebbe dovuto riportare ieri pomeriggio in Italia. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. I nerazzurri vincono 3-2, i giallorossi 2-1 dopo essere stati sotto fino al 90esimo. E questa sera altro big match, Juventus-Milan. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
12: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di due reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
13: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
12: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino Carne Secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
14: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
12: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
8: L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, ieri battuta la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 ad Istanbul le azzurre si giocano il titolo contro la Turchia, padrona di casa, e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque. Anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
8: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
9: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto. E lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità si recano per la prima volta. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
8: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
12: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di due reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
13: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
12: Dall'altra il romanista Mati Sulé, Boulet che buca all'Atalantino carne secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
14: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione nel gruppo.
12: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%, e migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre i $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 9 e 28 minuti.
2: News.
18: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Witkoff e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
19: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
18: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
19: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein. La presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
18: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
19: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni. Il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli. L'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
18: Chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A. Inter e Roma vincono il rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di 2 reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Blok. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
6: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: L'almanacco del giorno.
15: Oggi, domenica 6 settembre, San Zaccaria, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.37. A Milano sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.53. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1191 ad Arsuf, in Palestina, i crociati di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono l'esercito del Saladino. Nel 1522, la Vittoria, una delle navi sopravvissute alla spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna in Spagna, diventando così la prima nave ad aver circumnavigato il globo. Nel 1915, l'esercito britannico testa il primo prototipo di carro armato. Nel 1941, l'obbligo di indossare la stella di David diventa obbligatorio per tutti gli ebrei maggiori di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nasce a Great Bookham, in Inghilterra, il 6 settembre del 1943, Roger Waters, anima e voce dei Pink Floyd, una band che rappresenta un capitolo fondamentale della storia del rock, vendendo 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Waters è autore di gran parte dei brani, i cui testi riflettono gli aspetti più tormentati della sua vita. L'esempio più classico è dato dall'album The Wall del 1979 e in particolare dalle parole di Another Brick in the Wall, in cui ricorda la perdita del padre in guerra e il muro del suo isolamento esistenziale. Dal 1985 lavora come solista, affrontando nelle sue canzoni svariati temi sociali. Muore in questo giorno del 2007 Luciano Pavarotti, considerato dalla maggior parte della critica come il più grande tenore di tutti i tempi. Indimenticabili sono alcuni dei suoi concerti, come quelli tenuti all'Hyde Park di Londra o al Central Park di New York nel 1993, davanti a oltre 500.000 persone e a milioni di telespettatori collegati da ogni parte del mondo. Molto attaccato a Modena, sua città di origine, Pavarotti le dedicherà un evento internazionale, il Pavarotti & Friends, che lo vedrà duettare con alcune tra le più grandi star del pop e del rock del momento. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: GR News.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:36 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
17: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino.
22: Mancino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione è nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura il femminicidio sulla 1. Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena Isceri, la donna di 45 anni di Squinzano uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada giovedì 3 settembre. L'uomo aveva chiesto aiuto alle istituzioni e loro hanno risposto. La premier Meloni e la leader del PD Schlein hanno scritto dei messaggi via social network sostenendo l'uomo che in un recente videomessaggio si era definito un padre distrutto. Comune la risposta di Meloni e Schlein: faremo la nostra parte.
23: La guerra in Ucraina, gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
5: Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti.
23: Un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, ha causato la morte di almeno 22 persone. I corridoi stretti della struttura erano ostruiti dalle persone che cercavano di fuggire. Il sindaco ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. La causa esatta dell'incendio non è ancora stata accertata. Gli incendi letali sono frequenti a Kinshasa, dove lo sviluppo urbano avviene spesso senza prevedere servizi adeguati come quelli antincendio, e questi roghi sono comuni durante la stagione secca.
5: La giustizia dell'Egitto ha condannato a morte una conduttrice televisiva e altre 11 persone per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Haram, il Tribunale Penale del Cairo ha condannato la produttrice Sara Khalifa e altri 11 imputati alla pena capitale mediante impiccagione per avere costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze usate per la produzione di droghe al fine di venderle.
23: Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Nevo, in gara per il Leone d'Oro alla 83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri sera i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: News.
0: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca tre ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo affollata manifestazione in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, chiese l'estrema destra di AfD guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo affollata manifestazione in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, Chiesa e ONG. Unanime il no degli altri partiti ad una possibile coalizione.

0: Interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola nel mio programma, non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Prendete provvedimenti all'unanimità senza destra né sinistra affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato tra le lacrime da Franco Asceri, il padre di Lorena, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha rapita, chiusa nel bagagliaio dell'auto e gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello, lanciandosi poi dallo stesso cavalcavia. Reagire uniti, ogni vittima è una sconfitta per tutti, ha assicurato la premier Meloni, che ha ammesso: davanti a tragedie come quella di Lorena, nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Noi ci siamo e faremo la nostra parte, ha assicurato anche la segretaria del PD Schlein. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano, il 32enne di origini marocchine, sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Il 32enne, già in passato, aveva manifestato atteggiamenti minacciosi e violenti nei confronti di alcuni componenti della famiglia dell'ex compagna e del fratello. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le quattro partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, domenica 6 settembre, San Zaccaria, il sole sorge a Roma alle 6:35 e tramonta alle 19:37. A Milano sorge alle 6:49 e tramonta alle 19:53. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1191 ad Arsuf, in Palestina, i crociati di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono l'esercito del Saladino. Nel 1522, la Vittoria, una delle navi sopravvissute alla spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna in Spagna, diventando così la prima nave ad aver circumnavigato il globo. Nel 1915, l'esercito britannico testa il primo prototipo di carro armato. Nel 1941, l'obbligo di indossare la stella di David diventa obbligatorio per tutti gli ebrei maggiori di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nasce a Great Bookham, in Inghilterra, il 6 settembre del 1943, Roger Waters, anima e voce dei Pink Floyd, una band che rappresenta un capitolo fondamentale della storia del rock, vendendo 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Waters è autore di gran parte dei brani, i cui testi riflettono gli aspetti più tormentati della sua vita. L'esempio più classico è dato dall'album The Wall del 1979 e in particolare dalle parole di Another Brick in the Wall, in cui ricorda la perdita del padre in guerra e il muro del suo isolamento esistenziale. Dal 1985 lavora come solista, affrontando nelle sue canzoni svariati temi sociali. Muore in questo giorno del 2007 Luciano Pavarotti, considerato dalla maggior parte della critica come il più grande tenore di tutti i tempi. Indimenticabili sono alcuni dei suoi concerti, come quelli tenuti all'Hyde Park di Londra o al Central Park di New York nel 1993, davanti a oltre 500.000 persone e a milioni di telespettatori collegati da ogni parte del mondo. Molto attaccato a Modena, sua città di origine, Pavarotti le dedicherà un evento internazionale, il Pavarotti & Friends, che lo vedrà duettare con alcune tra le più grandi star del pop e del rock del momento. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 9:49.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%.

0: Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo. Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola nel mio programma, non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione frazione di Basiliano, il 32enne di origini marocchine sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le quattro partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 10 ed un minuto.
9: News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
11: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità: si recano per la prima volta nella delegazione americana anche Jean Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati possa esserci anche un alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
2: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili balistici da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran. Una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Contemporaneamente in Yemen si riaccendono i combattimenti tra le forze governative e i ribelli Houthi, con un bilancio che conta già decine di vittime. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
12: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
13: Con voce flebile la madre di Lorena Isceri cede ai microfoni dei giornalisti e conferma: i parenti, le amiche avevano consigliato di denunciarlo, ma lei non voleva danneggiarlo. Sotto shock le comunità di Firenze, dove viveva, e del paese natio. In Puglia, Squinzano ha proclamato il lutto cittadino per i funerali della 46enne manager del marketing farmaceutico uccisa dall'ex Federico Vella, che non accettava la fine della relazione e non ne faceva mistero sui social. A rientro a Firenze lui le ha teso un agguato nel garage di casa, l'ha colpita legata rinchiusa nel nel bagagliaio di un'auto. Da lì Lorena riesce a chiamare con il cellulare il 112. Parte una corsa contro il tempo per localizzare e fermare l'auto che viaggia sulla 1 verso il viadotto Lora, dove Vella si ferma e la coglie al telefono. Quando alla fine gli agenti lo raggiungeranno appena gettato Lorena dal cavalcavia, forse ancora viva, lo stabilirà l'autopsia. Invano parte una concitata trattativa per trattenere l'uomo che, prima di gettarsi nel vuoto, riesce anche a mandare un SMS alla madre della vittima e a parlare con la propria di madre, confessando.
2: Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma, l'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle condizioni dell'attivista poco prima di intraprendere il delicato viaggio a bordo di un'aeroambulanza che l'avrebbe dovuto riportare ieri pomeriggio in Italia. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. I nerazzurri vincono 3-2, i giallorossi 2-1 dopo essere stati sotto fino al 90esimo. E questa sera altro big match, Juventus-Milan. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
14: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di due reti, prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro, un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
15: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
14: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino carne secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperi.
16: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
14: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
2: L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, ieri battuta la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 di Istanbul le azzurre si giocano il titolo contro la Turchia, padrona di casa, e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Meteo.
1: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
17: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
4: L'almanacco del giorno.
18: Oggi, domenica 6 settembre, San Zaccaria, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.37. A Milano sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.53. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1191 ad Arsuf, in Palestina, i crociati di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono l'esercito del Saladino. Nel 1522, la Vittoria, una delle navi sopravvissute alla spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna in Spagna, diventando così la prima nave ad aver circumnavigato il globo. Nel 1915 l'esercito britannico testa il primo prototipo di carro armato. Nel 1941 l'obbligo di indossare la stella di David diventa obbligatorio per tutti gli ebrei maggiori di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nasce a Great Bookham, in Inghilterra, il 6 settembre del 1943, Roger Waters, anima e voce dei Pink Floyd, una band che rappresenta un capitolo fondamentale della storia del rock, vendendo 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Waters è autore di gran parte dei brani, i cui testi riflettono gli aspetti più tormentati della sua vita. L'esempio più classico è dato dall'album The Wall del 1979 e in particolare dalle parole di Another Brick in the Wall, in cui ricorda la perdita del padre in guerra e il muro del suo isolamento esistenziale. Dal 1985 lavora come solista, affrontando nelle sue canzoni svariati temi sociali. Muore in questo giorno del 2007 Luciano Pavarotti, considerato dalla maggior parte della critica come il più grande tenore di tutti i tempi. Indimenticabili sono alcuni dei suoi concerti, come quelli tenuti all'Hyde Park di Londra o al Central Park di New York nel 1993, davanti a oltre 500.000 persone e a milioni di telespettatori collegati da ogni parte del mondo. Molto attaccato a Modena, sua città di origine, Pavarotti le dedicherà un evento internazionale, il Pavarotti & Friends, che lo vedrà duettare con alcune tra le più grandi star del pop e del rock del momento. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 10 e 11 minuti.
9: News.
19: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sir Witkoff e Jared Kushner, i due rappresentanti di Donald Trump, hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, proseguire il confronto pronto sulla proposta americana.
20: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
19: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
20: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e dell'Ich Line. La presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
19: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Lish Lein, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
20: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni, il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso alla Policlinico Gemelli. L'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
19: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, la Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di due reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina viaggio in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Dardelli è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
1: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Bannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola nel mio programma, non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine, sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg, nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che, tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
21: Sono le 10 e 21 minuti.
5: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
22: In apertura alle notizie dall'estero, la guerra in Ucraina. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca col presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
23: Femminicidio in A1, Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena Esceri, la donna di 45 anni di Squinzano, uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada A1 giovedì 3 settembre. L'uomo aveva chiesto aiuto alle istituzioni e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elly Schlein hanno scritto dei messaggi attraverso i social sostenendo l'uomo che in un recente video messaggio si era definito un padre distrutto. Comune la risposta di Meloni e Schlein: faremo la nostra parte.
22: Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti.
23: Duello Monti-Bannacci sul palco di Cernobbio. Ormai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse. Ridicola quella di ricostruzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se ad incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier. Stoccata di Schlein: visto che Bannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi come è finita quella storia.
6: La giustizia dell'Egitto ha condannato a morte una conduttrice televisiva e altre 11 persone per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Haram, il Tribunale Penale del Cairo ha condannato la produttrice Sara Khalifa e altri 11 imputati alla pena capitale mediante impiccagione per avere costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze usate per la produzione di droghe al fine di venderle.
23: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
17: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: News.
23: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Unanime il no degli altri partiti ad una possibile coalizione. Fa eccezione una formazione di sinistra che condivide con l'AfD l'obiettivo del riallaccio delle relazioni con la Russia. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola: nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale, che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato tra le lacrime da Franco Asceri, il padre di Lorena, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha rapita chiusa nel bagagliaio dell'auto e gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello, lanciandosi poi dallo stesso cavalcavia. Reagire uniti, ogni vittima è una sconfitta per tutti, ha assicurato la premier Meloni, che ha ammesso: davanti a tragedie come quella di Lorena, nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Noi ci siamo e faremo la nostra parte, ha assicurato anche la segretaria del PD Schlein. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano, il 32enne di origini marocchine, sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Il 32enne già in passato aveva manifestato atteggiamenti minacciosi e violenti nei confronti di alcuni componenti della famiglia dell'ex compagna e del fratello. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le quattro partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
24: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
25: Stai ascoltando Radio GR News.
26: Sono le 10
8: e 33 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno dal 9 al 13 settembre è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione è nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
25: News.
23: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
14: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità: si recano per la prima volta nella delegazione americana anche Gene Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati possa esserci anche un alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
23: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili balistici da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran. Una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Contemporaneamente in Yemen si riaccendono i combattimenti tra le forze governative e i ribelli Houthi, con un bilancio che conta già decine di vittime. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
9: Con voce flebile la madre di Lorena Isceri cede ai microfoni dei giornalisti e conferma: i parenti, le amiche avevano consigliato di denunciarlo, ma lei non voleva danneggiarlo. Sotto shock le comunità di Firenze, dove viveva, e del paese natio, in Puglia. Squinzano ha proclamato il lutto cittadino per i funerali della 46enne manager del marketing farmaceutico uccisa dall'ex Federico Vella, che non accettava la fine della relazione e non ne faceva mistero sui social. A rientro a Firenze lui le ha teso un agguato nel garage di casa, l'ha colpita legata rinchiusa nel bagagliaio di un'auto. Da lì Lorena riesce a chiamare con il cellulare il 112. Parte una corsa contro il tempo per localizzare e fermare l'auto, che viaggia sulla 1 verso il viadotto Lora, dove Vella si ferma e la coglie al telefono. Quando alla fine gli agenti lo raggiungeranno, appena gettato Lorena dal cavalcavia, forse ancora viva, lo stabilirà l'autopsia. Invano parte una concitata trattativa per trattenere l'uomo, che prima di gettarsi nel vuoto riesce anche a mandare un SMS alla madre della vittima e a parlare con la propria di madre, confessando.
23: Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma. L'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle condizioni dell'attivista poco prima di intraprendere il delicato viaggio a bordo di un'aeroambulanza che l'avrebbe dovuto riportare ieri pomeriggio in Italia. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. I nerazzurri vincono 3-2, i giallorossi 2-1 dopo essere stati sotto fino al 90esimo. E questa sera altro big match, Juventus-Milan. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
10: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di due reti, prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
15: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
10: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino Carne Secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperi.
16: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione nel gruppo.
10: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
23: L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, ieri battuta la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 di Istanbul le azzurre si giocano il titolo contro la Turchia, padrona di casa, e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
25: Meteo.
1: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque. Anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
25: News.
23: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola nel mio programma, non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le quattro partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
25: Viabilità.
17: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 e attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione.

0: Dico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, domenica 6 settembre, San Zaccaria. Il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.37. A Milano sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.53. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1191 ad Arsuf, in Palestina, i crociati di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono l'esercito del Saladino. Nel 1522, la Vittoria, una delle navi sopravvissute alla spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna in Spagna, diventando così la prima nave ad aver circumnavigato il globo. Nel 1915, l'esercito britannico testa il primo prototipo di carro armato. Nel 1941, l'obbligo di indossare la stella di David diventa obbligatorio per tutti gli ebrei maggiori di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista. Nasce a Great Bookham, in Inghilterra, il 6 settembre del 1943, Roger Waters, anima e voce dei Pink Floyd, una band che rappresenta un capitolo fondamentale della storia del rock, vendendo 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Waters è autore di gran parte dei brani, i cui testi riflettono gli aspetti più tormentati della sua vita. L'esempio più classico è dato dall'album The Wall del 1979 e in particolare dalle parole di Another Brick in the Wall, in cui ricorda la perdita del padre in guerra e il muro del suo isolamento esistenziale. Dal 1985 lavora come solista, affrontando nelle sue canzoni svariati temi sociali. Muore in questo giorno del 2007 Luciano Pavarotti, considerato dalla maggior parte della critica come il più grande tenore di tutti i tempi. Indimenticabili sono alcuni dei suoi concerti, come quelli tenuti all'Hyde Park di Londra o al Central Park di New York nel 1993, davanti a oltre 500.000 persone e a milioni di telespettatori collegati da ogni parte del mondo. Molto attaccato a Modena, sua città di origine, Pavarotti le dedicherà un evento internazionale, il Pavarotti & Friends, che lo vedrà duettare con alcune tra le più grandi star del pop e del rock del momento. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 10 e 48 minuti.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90.

0: al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Unanime il no degli altri partiti ad una possibile coalizione. Fa eccezione una formazione di sinistra che condivide con l'AfD l'obiettivo del riallaccio delle relazioni con la Russia. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola nel mio programma, non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Prendete provvedimenti all'unanimità senza destra né sinistra affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato tra le lacrime da Franco Asceri, il padre di Lorena, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha rapita, chiusa nel bagagliaio dell'auto e gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello, lanciandosi poi dallo stesso cavalcavia. Reagire uniti, ogni vittima è una sconfitta per tutti, ha assicurato la premier Meloni, che ha ammesso davanti a tragedie come quella di Lorena, nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Noi ci siamo e faremo la nostra parte, ha assicurato anche la segretaria del PD Schlein. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano, il 32enne di origini marocchine, sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Il 32enne, già in passato, aveva manifestato atteggiamenti minacciosi e violenti nei confronti di alcuni componenti della famiglia dell'ex compagna e del fratello. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 10:59.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Radio GR News, notiziari a flusso continuo. GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 ed un minuto.
4: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: In apertura alle notizie dall'estero, la guerra in Ucraina. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca col presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
6: Femminicidio in A1, Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena Sherry, la donna di 45 anni di Squinzano, uccisa dall'ex compagno Federico Vella che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada 1 giovedì 3 settembre. L'uomo aveva chiesto aiuto alle istituzioni e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elly Schlein hanno scritto dei messaggi attraverso i social sostenendo l'uomo che in un recente video messaggio si era definito un padre distrutto. Comune la risposta di Meloni e Schlein: faremo la nostra parte.
7: Per la cronaca, scene di violenza inaudita a Vigevano, in provincia di Pavia. Un uomo di 41 anni di professione magazziniere è stato arrestato nella notte fra venerdì e sabato. Dopo aver ripetutamente colpito a pugni un ragazzo di 23 anni appartato in auto con la moglie 29enne. A chiamare gli agenti della polizia sono stati i residenti. Il 41enne è stato scarcerato in attesa del processo ed è stato accusato di lesioni personali e rapina.
6: Ore di preoccupazione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare stamattina la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti.
7: Il principe William rappresenterà suo padre, re Carlo III, ai funerali di re Harald V di Norvegia che si terranno mercoledì. Lo ha annunciato Buckingham Palace. Il principe, 44 anni ed erede al trono, aveva già rappresentato il padre ai funerali di Papa Francesco in Vaticano nell'aprile 2025. La tradizione prevede che i sovrani britannici non partecipino ai funerali di altri capi di Stato. Anche la sorella di Carlo III, la principessa Anna, sarà presente alle esequie di Harald in qualità di madrina del nuovo re di Norvegia.
6: Cambiamo argomento. A ogni rientro dalle ferie estive si ripresenta un appuntamento immancabile che interessa milioni di persone, la cosiddetta sindrome da rientro o post-vacation blues, che secondo il centro studi Pulpharma interessa oltre il 35% degli italiani. Una sensazione di ansia, tristezza e spossatezza che colpisce soprattutto tra i 25 e i 45 anni, rendendo il ritorno alla normalità una sfida complessa che si manifesta dopo un periodo di vacanza o riposo prolungato.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
9: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La terza giornata del campionato di Serie A è proseguita ieri con tre partite. Dopo la vittoria del Como in casa del Genoa nell'anticipo del venerdì sera, il programma è stato aperto nel pomeriggio al Franchi da Fiorentina-Torino, terminata 1-2. I Granata hanno vinto in trasferta con una rimonta nel finale. A seguire a San Siro i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 3-2 in rimonta il Napoli di Max Allegri. Altro big match in serata, nella sfida all'Olimpico, la Roma di Gasperini ha battuto 2-1 l'Atalanta di Sarri. Oggi si continua con altre quattro partite: alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo, poi alle 20:45 l'attesissima Juventus-Milan. Questo turno si chiuderà domani con Cagliari-Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. La Formula 1, sorpresa a Monza: Gasly conquista la pole position della GP di Monza. Il pilota francese ha realizzato il miglior tempo davanti alla Mercedes di Russell. A staccare il terzo tempo è Oscar Piastri, sotto investigazione per impeding. Chiudono con quarto e quinto tempo Leclerc ed Hamilton. Settimo posto per Antonelli, che però partirà 20° per la penalità inflitta per cambio power unit. Il GP oggi alle 15. La pallavolo: l'Italia batte la Polonia per 3-7-1 a Istanbul e conquista la finale agli europei di pallavolo femminile, dove oggi alle 19 locali, le 18 in Italia, le azzurre di Velasco troveranno le padrone di casa della Turchia. In palio ci sarà anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Da una parte le campionesse olimpiche di Parigi 2024 e le campionesse del mondo, desiderose di completare la tripla corona. Dall'altra le campionesse d'Europa, che cercheranno di difendere il titolo continentale conquistato 3 anni fa. Da una parte la formazione allenata dalla CT Velasco, dall'altra parte della rete il sestetto guidato da coach Santarelli, che avrà dalla sua il sostegno di tutto il pubblico. Il tennis: Luciano Darda ribatte la wildcard australiana Sweeney per 6-4, 6-3, 6-3 e conquista gli ottavi di finale degli US Open, dove affronterà il numero uno del seeding Zverev. Flavio Cobolli invece saluta New York dopo essere stato battuto in 4 set dal belga Blocks, che centra il primo ottavo di finale slam in carriera. Un match da rendimento altalenante per l'azzurro, che paga soprattutto il passaggio a vuoto nel terzo set. Il basket: dopo la brillante vittoria contro la Cechia, l'Italia torna in campo oggi a Berlino per la seconda partita del girone dei mondiali di basket femminile. Le azzurre sfideranno questa sera gli Stati Uniti d'America in un match proibitivo, che va affrontato con spensieratezza ma senza calare la concentrazione. Di fronte ci sarà un vero e proprio dream team, campione del mondo in carica. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 11:08.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle riportati a casa da Microsoft -2,16%, da Nike -2,40% e da Disney -3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen +5,23% e di Porsche +5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del +0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del +5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La terza giornata del campionato di Serie A è proseguita ieri con 3 partite. Dopo la vittoria del Como in casa del Genoa nell'anticipo del venerdì sera, il programma è stato aperto nel pomeriggio al Franchi da Fiorentina-Torino, terminata 1-2. I Granata hanno vinto in trasferta con una rimonta nel finale. A seguire a San Siro i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 3-2 in rimonta il Napoli di Max Allegri. Altro big match in serata, nella sfida all'Olimpico, la Roma di Gasperini ha battuto 2-1 l'Atalanta di Sarri. Oggi si continua con altre 4 partite. Alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo, poi alle 20:45 l'attesissima Juventus-Milan. Questo turno si chiuderà domani con Cagliari-Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. La Formula 1, sorpresa a Monza, Gasly conquista la pole position della GP di Monza. Il pilota francese ha realizzato il miglior tempo davanti alla Mercedes di Russell. A staccare il terzo tempo è Oscar Piastri, sotto investigazione per impeding. Chiudono con quarto e quinto tempo Leclerc ed Hamilton. Settimo posto per Antonelli, che però partirà 20° per la penalità inflitta per cambio power unit. Il GP oggi alle 15. La pallavolo, l'Italia batte la Polonia per 3-7-1 a Istanbul e conquista la finale agli europei di pallavolo femminile, dove oggi alle 19 locali, le 18 in Italia, le azzurre di Velasco troveranno le padrone di casa della Turchia. In palio ci sarà anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Da una parte le campionesse olimpiche di Parigi 2024 e le campionesse del mondo desiderose di completare la tripla corona, dall'altra le campionesse d'Europa che cercheranno di difendere il titolo continentale conquistato 3 anni fa. Da una parte la formazione allenata dalla CT Velasco, dall'altra parte della rete il sestetto guidato da coach Santarelli, che avrà dalla sua il sostegno di tutto il pubblico. Il tennis: Luciano Darda ribatte la wildcard australiana Sweeney per 6-4, 6-3, 6-3 e conquista gli ottavi di finale degli US Open, dove affronterà il numero 1 del seeding Zverev. Flavio Cobolli invece saluta New York dopo essere stato battuto in 4 set dal belga Blocks, che centra il primo ottavo di finale slam in carriera, un match da rendimento altalenante per l'azzurro, che paga soprattutto il passaggio a vuoto nel terzo set. Il basket: dopo la brillante vittoria contro la Cechia, l'Italia torna in campo oggi a Berlino per la seconda partita del girone dei mondiali di basket femminile. Le azzurre sfideranno questa sera gli Stati Uniti d'America in un match proibitivo che va affrontato con spensieratezza ma senza calare la concentrazione. Di fronte ci sarà un vero e proprio dream team campione del mondo in carica. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3-4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 11:18.
11: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sir Witkoff e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
13: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
12: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
13: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e dell'Ischia Line. La presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
12: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Lichlein che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
13: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni, il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli. L'associazione Schierarsi da lui fondata ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
12: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di due reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulè al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1, per Gasly partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La terza giornata del campionato di Serie A è proseguita ieri con tre partite. Dopo la vittoria del Como in casa del Genoa nell'anticipo del venerdì sera, il programma è stato aperto nel pomeriggio al Franchi da Fiorentina-Torino, terminata 1-2. I Granata hanno vinto in trasferta con una rimonta nel finale. A seguire a San Siro i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 3-2 in rimonta il Napoli di Max Allegri. Altro big match in serata nella sfida all'Olimpico, la Roma di Gasperini ha battuto 2-1 l'Atalanta di Sarri. Oggi si continua con altre 4 partite: alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo, poi alle 20:45 l'attesissima Juventus-Milan. Questo turno si chiuderà domani con Cagliari-Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. La Formula 1, sorpresa a Monza, Gasly conquista la pole position della GP di Monza. Il pilota francese ha realizzato il miglior tempo davanti alla Mercedes di Russell. A staccare il terzo tempo è Oscar Piastri, sotto investigazione per impeding. Chiudono con quarto e quinto tempo Leclerc ed Hamilton. Settimo posto per Antonelli, che però partirà 20° per la penalità inflitta per cambio power unit. Il GP oggi alle 15. La pallavolo, l'Italia batte la Polonia per 3-7-1 a Istanbul e conquista la finale agli europei di pallavolo femminile, dove oggi alle 19 locali, le 18 in Italia, le azzurre di Velasco troveranno le padrone di casa della Turchia. In palio ci sarà anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Da una parte le campionesse olimpiche di Parigi 2024 e le campionesse del mondo, desiderose di completare la tripla corona. Dall'altra le campionesse d'Europa, che cercheranno di difendere il titolo continentale conquistato 3 anni fa. Da una parte la formazione allenata dalla CT Velasco, dall'altra parte della rete il sestetto guidato da coach Santarelli, che avrà dalla sua il sostegno di tutto il pubblico. Il tennis, Luciano Darda ribatte la wildcard australiana Sweeney per 6-4, 6-3, 6-3 e conquista gli ottavi di finale degli US Open, dove affronterà il numero uno del seeding Zverev. Flavio Cobolli invece saluta New York dopo essere stato battuto in 4 set dal belga Blocks, che centra il primo ottavo di finale slam in carriera, un match da rendimento altalenante per l'azzurro, che paga soprattutto il passaggio a vuoto nel terzo set. Il basket, dopo la brillante vittoria contro la Cechia, l'Italia torna in campo oggi a Berlino per la seconda partita del girone dei mondiali di basket femminile. Le azzurre sfideranno questa sera gli Stati Uniti d'America in un match proibitivo che va affrontato con spensieratezza ma senza calare la concentrazione. Di fronte ci sarà un vero e proprio dream team, campione del mondo in carica. Per ora è tutto, a più tardi.
11: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
14: In apertura alle notizie dall'estero, la guerra in Ucraina. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca col presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
6: Femminicidio in A1, Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena Sceri, la donna di 45 anni di Squinzano, uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada 1 giovedì 3 settembre. L'uomo aveva chiesto aiuto alle istituzioni e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elly Schlein hanno scritto dei messaggi attraverso i social sostenendo l'uomo, che in un recente videomessaggio si era definito un padre distrutto. Comune la risposta di Meloni e Schlein: faremo la nostra parte.
14: Per la cronaca, scene di violenza inaudita a Vigevano, in provincia di Pavia. Un uomo di 41 anni di professione magazziniere è stato arrestato nella notte fra venerdì e sabato, dopo aver ripetutamente colpito a pugni un ragazzo di 23 anni appartato in auto con la moglie 29enne. A chiamare gli agenti della polizia sono stati i residenti. Il 41enne è stato scarcerato in attesa del processo ed è stato accusato di lesioni personali e rapina.
6: Ore di preoccupazione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare stamattina la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti.
14: Il principe William rappresenterà suo padre, re Carlo III, ai funerali di re Harald V di Norvegia, che si terranno
7: l'anno, mercoledì. Lo ha annunciato Buckingham Palace. Il principe, 44 anni ed erede al trono, aveva già rappresentato il padre ai funerali di Papa Francesco in Vaticano nell'aprile 2025. La tradizione prevede che i sovrani britannici non partecipino ai funerali di altri capi di Stato. Anche la sorella di Carlo III, la principessa Anna, sarà presente alle esequie di Harald in qualità di madrina del nuovo re di Norvegia.
6: Cambiamo argomento. A ogni rientro dalle ferie estive si ripresenta un appuntamento immancabile che interessa milioni di persone, la cosiddetta sindrome da rientro o post-vacation blues, che secondo il centro studi Pulpharma interessa oltre il 35% degli italiani. Una sensazione di ansia, tristezza e spossatezza che colpisce soprattutto tra i 25 e i 45 anni, rendendo il ritorno alla normalità una sfida complessa che si manifesta dopo un periodo di vacanza o riposo prolungato.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 e 29 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sir Witkoff e Jared Kushner, i due rappresentanti di Donald Trump, hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, proseguire il confronto confronto sulla proposta americana.
13: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
12: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
13: Femminicidio sulla 1. Il padre di Dorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e dell'Ich Line. La presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
12: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di Futuro Nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Lish Lein che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
13: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni, il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli. L'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
12: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, la Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di due reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulè al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Dardelli è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: News.
6: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca tre ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del forum Roma Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola nel mio programma, non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le quattro partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 11:38.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre i $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo.
9: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La terza giornata del campionato di Serie A è proseguita ieri con tre partite. Dopo la vittoria del Como in casa del Genoa nell'anticipo del venerdì sera, il programma è stato aperto nel pomeriggio al Franchi da Fiorentina Torino, terminata 1-2. I Granata hanno vinto in trasferta con una rimonta nel finale. A seguire a San Siro, i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 3-2 in rimonta il Napoli di Max Allegri. Altro big match in serata, nella sfida all'Olimpico, la Roma di Gasperini ha battuto 2-1 l'Atalanta di Sarri. Oggi si continua con altre quattro partite: alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo, poi alle 20:45 l'attesissima Juventus-Milan. Questo turno si chiuderà domani con Cagliari-Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. La Formula 1, sorpresa a Monza: Gasly conquista la pole position della GP di Monza. Il pilota francese ha realizzato il miglior tempo davanti alla Mercedes di Russell. A staccare il terzo tempo è Oscar Piastri, sotto investigazione per impeding. Chiudono con quarto e quinto tempo Leclerc ed Hamilton, settimo posto per Antonelli, che però partirà ventesimo per la penalità inflitta per cambio power unit. Il GP oggi alle 15. La pallavolo: l'Italia batte la Polonia per 3-7-1 a Istanbul e conquista la finale agli europei di pallavolo femminile, dove oggi alle 19 locali, le 18 in Italia, le azzurre di Velasco troveranno le padrone di casa della Turchia. In palio ci sarà anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Da una parte le campionesse olimpiche di Parigi 2024 e le campionesse del mondo, desiderose di completare la tripla corona. Dall'altra le campionesse d'Europa, che cercheranno di difendere il titolo continentale conquistato 3 anni fa. Da una parte la formazione allenata dalla CT Velasco, dall'altra parte della rete il sestetto guidato da coach Santarelli, che avrà dalla sua il sostegno di tutto il pubblico. Il tennis: Luciano Darda ribatte la wildcard australiana Sweeney per 6-4, 6-3, 6-3 e conquista gli ottavi di finale degli US Open, dove affronterà il numero uno del seeding Zverev. Flavio Cobolli invece saluta New York dopo essere stato battuto in 4 set dal belga Blocks, che centra il primo ottavo di finale slam in carriera. Un match da rendimento altalenante per l'azzurro, che paga soprattutto il passaggio a vuoto nel terzo set. Il basket: dopo la brillante vittoria contro la Cechia, l'Italia torna in campo oggi a Berlino per la seconda partita del girone dei mondiali di basket femminile. Le azzurre sfideranno questa sera gli Stati Uniti d'America in un match proibitivo, che va affrontato con spensieratezza ma senza calare la concentrazione. Di fronte ci sarà un vero e proprio dream team, campione del mondo in carica. Per ora è tutto, a più tardi.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. Le notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV.

0: alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia, realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che, tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 11 e 49 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, la guerra in Ucraina. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca col presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
3: Femminicidio in A1, Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena Sherry, la donna di 45 anni di Squinzano, uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada 1 giovedì 3 settembre. L'uomo aveva chiesto aiuto alle istituzioni e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elly Schlein hanno scritto dei messaggi attraverso i social, sostenendo l'uomo che in un recente video messaggio si era definito un padre distrutto. Comune la risposta di Meloni e Schlein: faremo la nostra parte.
4: Per la cronaca, scene di violenza inaudita a Vigevano, in provincia di Pavia. Un uomo di 41 anni di professione magazziniere è stato arrestato nella notte fra venerdì e sabato, dopo aver ripetutamente colpito a pugni un ragazzo di 23 anni appartato in auto con la moglie 29enne. A chiamare gli agenti della polizia sono stati i residenti. Il 41enne è stato scarcerato in attesa del processo ed è stato accusato di lesioni personali e rapina.
3: Ore di preoccupazione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba

0: per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare stamattina la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti.
1: Il principe William rappresenterà suo padre, re Carlo III, ai funerali di re Harald V di Norvegia, che si terranno mercoledì. Lo ha annunciato Buckingham Palace. Il principe, 44 anni ed erede al trono, aveva già rappresentato il padre ai funerali di Papa Francesco in Vaticano nell'aprile 2025. La tradizione prevede che i sovrani britannici non partecipino ai funerali di altri capi di Stato. Anche la sorella di Carlo III, la principessa Anna, sarà presente alle esequie di Harald in qualità di madrina del nuovo re di Norvegia.
0: Cambiamo argomento. A ogni rientro dalle ferie estive si ripresenta un appuntamento immancabile che interessa milioni di persone, la cosiddetta sindrome da rientro o post-vacation blues, che secondo il centro studi Pulpharma interessa oltre il 35% degli italiani. Una sensazione di ansia, tristezza e spossatezza che colpisce soprattutto tra i 25 e i 45 anni, rendendo il ritorno alla normalità una sfida complessa che si manifesta dopo un periodo di vacanza o riposo prolungato.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. Lo scambio di persona sarebbe avvenuto all'obitorio di Careggi. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
4: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sir Witkoff e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
5: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
2: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
5: Femminicidio sulla 1. Il padre di Dorena Ischeri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Ischeri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein. La presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
2: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
5: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni. Il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli. L'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di 2 reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Dardelli è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: GR News.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Radio GR News.
9: Sono le 12.
6: News. News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Prima visita nella capitale ucraina per gli inviati USA Witkoff e Kushner dopo oltre 3 ore di colloqui ieri a Mosca con Putin. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino definisce i negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle capitali, in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhia. 54 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria russa a Ryazan.
0: Almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui donne e 3 bambini. Israele ha rivendicato i raid spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari dell'IDF e annuncia che continuerà a operare nella zona di sicurezza.
1: Al via le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Sono chiamati al voto 1,7 milioni di elettori, con i seggi aperti fino alle 18. Un test cruciale per la coalizione di governo federale del cancelliere Friedrich Merz, l'ultradestra di Alternative für Deutschland, è data ampiamente come primo partito con oltre il 40% nei sondaggi e potrebbe conquistare il governo della regione.
0: In Italia ora per la cronaca, un morto e un ferito al bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Trapani e Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.
1: Ultima giornata del forum di Cernobbio, dedicata alle prospettive dell'Italia e al confronto con le opposizioni. Alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Elly Schlein, con Giuseppe Conte collegato. Conte rilancia il lavoro comune su politiche del lavoro, ambiente e conflitto di interessi. Sulla politica estera ribadisce il no all'escalation militare e critica gli impegni sulla spesa per gli armamenti. Al centro della giornata anche energia, infrastrutture e competitività, con gli interventi di diversi ministri. Focus sul lavoro e sulle opportunità per i giovani con Marina Calderone e Renato Brunetta. La chiusura del forum è affidata al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
0: Per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della 6ª ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segna un morto e diversi feriti i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. ambiente almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche una 20 di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. Lo scambio di persona sarebbe avvenuto all'obitorio di Careggi. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 12 e 7 minuti.
6: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Prima visita nella capitale ucraina per gli inviati USA Witkoff e Kushner dopo oltre 3 ore di colloqui ieri a Mosca con Putin. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino definisce i negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle capitali, in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhia, 54 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria russa a Ryazan.
3: Almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui donne e 3 bambini. Israele ha rivendicato i raid spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari dell'IDF, e annuncia che continuerà a operare nella zona di sicurezza.
1: Al via le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Sono chiamati al voto 1,7 milioni di elettori, con i seggi aperti fino alle 18. Un test cruciale per la coalizione di governo federale del cancelliere Friedrich Merz, l'ultradestra di Alternative für Deutschland, è data ampiamente come primo partito con oltre il 40% nei sondaggi e potrebbe conquistare il governo della regione.
3: In Italia ora per la cronaca, un morto e un ferito al bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Trapani e Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.
1: Ultima giornata del Forum di Cernobbio, dedicata alle prospettive dell'Italia e al confronto con le opposizioni. Alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Elly Schlein, con Giuseppe Conte collegato. Conte rilancia il lavoro comune su politiche del lavoro, ambiente e conflitto di interessi. Sulla politica estera ribadisce il no all'escalation militare, critica gli impegni sulla spesa per gli armamenti. Al centro della giornata anche energia, infrastrutture e competitività, con gli interventi di diversi ministri. Focus sul lavoro e sulle opportunità per i giovani, con Marina Calderone e Renato Brunetta. La chiusura del forum è affidata al ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.
3: Per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa.
0: al Meazza in un match spettacolare. I nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein che ha illustrato le sue proposte. Accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e come previsto solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre che pertanto è stata annullata. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. 4ª e 5ª le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che, tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 12 e 17 minuti.
10: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Prima visita nella capitale ucraina per gli inviati USA Witkoff e Kushner dopo oltre 3 ore di colloqui ieri a Mosca con Putin. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino definisce i negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle capitali, in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhia, 54 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria russa a Ryazan.
0: Almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui donne e 3 bambini. Israele ha rivendicato i raid spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari dell'IDF e annuncia che continuerà a operare nella zona di sicurezza.
1: Al via le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Sono chiamati al voto 1,7 milioni di elettori, con i seggi aperti fino alle 18. Un test cruciale per la coalizione di governo federale del cancelliere Friedrich Merz, l'ultradestra di Alternative für Deutschland, è data ampiamente come primo partito con oltre il 40% nei sondaggi e potrebbe conquistare il governo della regione.
0: In Italia ora per la cronaca, un morto e un ferito al bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Trapani e Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.
1: Ultima giornata del forum di Cernobbio, dedicata alle prospettive dell'Italia e al confronto con le opposizioni. Alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Elly Schlein, con Giuseppe Conte collegato. Conte rilancia il lavoro comune su politiche del lavoro, ambiente e conflitto di interessi. Sulla politica estera ribadisce il no all'escalation militare e critica gli impegni sulla spesa per gli armamenti. Al centro della giornata anche energia, infrastrutture e competitività, con gli interventi di diversi ministri. Focus sul lavoro e sulle opportunità per i giovani con Marina Calderone e Renato Brunetta. La chiusura del forum è affidata al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
0: Per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della 6ª ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche 20 di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina è distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. Lo scambio di persona sarebbe avvenuto all'obitorio di Careggi. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. 4ª e 5ª le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo. Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Prima visita nella capitale ucraina per gli inviati USA Witkoff e Kushner dopo oltre 3 ore di colloqui ieri a Mosca con Putin. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino definisce i negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle capitali, in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhia, 54 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria russa a Ryazan.
0: Almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui donne e 3 bambini. Israele ha rivendicato i raid spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari dell'IDF e annuncia che continuerà a operare nella zona di sicurezza.
1: Al via le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Sono chiamati al voto 1,7 milioni di elettori, con i seggi aperti fino alle 18. Un test cruciale per la coalizione di governo federale del cancelliere Friedrich Merz, l'ultradestra di Alternative für Deutschland, è data ampiamente come primo partito con oltre il 40% nei sondaggi e potrebbe conquistare il governo della regione.
0: In Italia ora per la cronaca, un morto e un ferito al bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Trapani e Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.
1: Ultima giornata del forum di Cernobbio, dedicata alle prospettive dell'Italia e al confronto con le opposizioni. Alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Elly Schlein, con Giuseppe Conte collegato. Conte rilancia il lavoro comune su politiche del lavoro, ambiente e conflitto di interessi. Sulla politica estera ribadisce il no all'escalation militare e critica gli impegni sulla spesa per gli armamenti. Al centro della giornata anche energia, infrastrutture e competitività, con gli interventi di diversi ministri. Focus sul lavoro e sulle opportunità per i giovani con Marina Calderone e Renato Brunetta. La chiusura del forum è affidata al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
0: Per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
6: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 12 e 32 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di settembre, benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno dal 9 al 13 settembre è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione è nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borghi borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
16: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin, colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. Nella delegazione americana anche Jean Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio ieri col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati ci sia anche un possibile alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
3: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. E nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran. Una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
17: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca, e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi, mentre le altre formazioni resterebbero fuori per via dello sbarramento al 5%. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale. E tra 2 settimane ad andare al voto saranno il Mecklenburg-Pomerania anteriore e la capitale della Germania, Berlino.
3: Insieme per Lorena Isceri è il tema dell'iniziativa promossa per questa sera dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro. L'evento partirà dalla via dove la 45enne abitava e dove è stata rapita dall'ex Federico Vella, che poco dopo l'ha uccisa gettandola da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello, dal quale si è suicidato lui stesso. Ieri ha accorato appello alle forze politiche del papà di Lorena, Franco Isceri. Prendete provvedimenti tutti insieme affinché tragedie come questa non accadano più. Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con tre grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
18: Allacciate le cinture perché la domenica sportiva non concede pause e promette spettacolo. Alle 15 al Tempio della Velocità di Monza si accendono i motori del Gran Premio d'Italia, stravolto dalla pole a sorpresa di Pierre Gasly su Alpine. Dietro al francese arrembano Russell e Piastri, mentre in quarta e quinta i due Ferrari Leclerc e Hamilton, spinti dalla marea rossa sugli spalti. Il bolognese leader del mondiale della Mercedes, Antonelli, penalizzato dal cambio della Power Unit, promette bagarre nonostante l'ultimo posto in griglia.
19: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
18: Alle 18 la febbre agonistica si trasferisce poi a Istanbul, dove l'Italia di Velasco e la Turchia si giocano il titolo europeo di volley femminile, nonché il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Infine il testimone passerà al calcio. Alle 20:45 la copertina è tutta di Juventus Milan. Allo stadium le squadre di Spalletti e Amorim sono pronte a prendersi la scena dopo il sabato da cardiopalma di Inter e Roma. Motori, volley, calcio, oggi insomma ce n'è davvero per tutti i gusti.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
16: Meteo. Domenica caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia, con tempo stabile e un clima ancora molto caldo. Siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia, che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 12 e 43 minuti.
10: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Prima visita nella capitale ucraina per gli inviati USA Witkoff e Kushner dopo oltre 3 ore di colloqui ieri a Mosca con Putin. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino definisce i negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle capitali, in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhia. 54 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria russa a Ryazan.
0: Almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui donne e 3 bambini. Israele ha rivendicato i raid spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari dell'IDF e annuncia che continuerà a operare nella zona di sicurezza.
1: Al via le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Sono chiamati al voto 1,7 milioni di elettori, con i seggi aperti fino alle 18. Un test cruciale per la coalizione di governo federale del cancelliere Friedrich Merz, l'ultradestra di Alternative für Deutschland, è data ampiamente come primo partito con oltre il 40% nei sondaggi e potrebbe conquistare il governo della regione.
0: In Italia ora per la cronaca, un morto e un ferito al bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Trapani e Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.
1: Ultima giornata del forum di Cernobbio, dedicata alle prospettive dell'Italia e al confronto con le opposizioni. Alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Alice Schlein, con Giuseppe Conte collegato. Conte rilancia il lavoro comune su politiche del lavoro, ambiente e conflitto di interessi. Sulla politica estera ribadisce il no all'escalation militare e critica gli impegni sulla spesa per gli armamenti. Al centro della giornata anche energia, infrastrutture e competitività, con gli interventi di diversi ministri. Focus sul lavoro e sulle opportunità per i giovani con Marina Calderone e Renato Brunetta. La chiusura del forum è affidata al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
0: Per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
4: Domenica con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: e sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia, che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche una 20 di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. Lo scambio di persona sarebbe avvenuto all'obitorio di Careggi. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2023.

0: 6. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 53 minuti.
1: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin, colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. Nella delegazione americana anche Jean Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio ieri col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati ci sia anche un possibile alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
3: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. E nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran, una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt. Favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi, mentre le altre formazioni resterebbero fuori per via dello sbarramento al 5%. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate, destinate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale. E tra due settimane ad andare al voto saranno il Mecklenburg-Pomerania Anteriore e la capitale della Germania, Berlino.
3: Insieme per Lorena Isceri è il tema dell'iniziativa promossa per questa sera dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro. L'evento partirà dalla via dove la 45enne abitava e dove è stata rapita dall'ex Federico Vella, che poco dopo l'ha uccisa gettandola da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello, dal quale si è suicidato lui stesso. Ieri ha corato appello alle forze politiche del papà di Lorena, Franco Isceri: prendete provvedimenti tutti insieme affinché tragedie come questa non accadano più. Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con tre grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: Allacciate le cinture, perché la domenica sportiva non concede pause e promette spettacolo. Alle 15 al Tempio della Velocità di Monza si accendono i motori del Gran Premio d'Italia, stravolto dalla pole a sorpresa di Pierre Gasly su Alpine. Dietro al francese arrembano Russell e Piastri, mentre in quarta e quinta i due Ferrari, Leclerc e Hamilton, spinti dalla marea rossa sugli spalti. Il bolognese leader del mondiale della Mercedes, Antonelli, penalizzato dal cambio della power unit, promette bagarre nonostante l'ultimo posto in griglia.
7: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
6: Alle 18 la febbre agonistica si trasferisce poi a Istanbul, dove l'Italia di Velasco e la Turchia si giocano il titolo europeo di volley femminile, nonché il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Infine il testimone passerà al calcio. Alle 20:45 la copertina è tutta di Juventus Milan. Allo stadium le squadre di Spalletti e Amorim sono pronte a prendersi la scena dopo il sabato da cardio palma di Inter e Roma. Motori, volley, calcio, oggi insomma ce n'è davvero per tutti i gusti.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
1: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13.
1: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin, colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
3: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
3: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
9: Meteo.
10: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti, i raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia, che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. Lo scambio di persona sarebbe avvenuto all'obitorio di Careggi. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13:07.
1: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. Nella delegazione americana anche Gene Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio ieri col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati ci sia anche un possibile alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
3: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. E nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran. Una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza dal Linke, SPD e Verdi, mentre le altre formazioni resterebbero fuori per via dello sbarramento al 5%. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale. E tra 2 settimane ad andare al voto saranno il Mecklenburg-Pomerania anteriore e la capitale della Germania, Berlino.
3: Insieme per Lorena Isceri è il tema dell'iniziativa promossa per questa sera dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro. L'evento partirà dalla via dove la 45enne abitava e dove è stata rapita dall'ex Federico Vella, che poco dopo l'ha uccisa gettandola da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello, dal quale si è suicidato lui stesso. Ieri ha accorato appello alle forze politiche del papà di Lorena, Franco Isceri. Prendete provvedimenti tutti insieme affinché tragedie come questa non accadano più. Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: Allacciate le cinture perché la domenica sportiva non concede pause e promette spettacolo. Alle 15 al Tempio della Velocità di Monza si accendono i motori del Gran Premio d'Italia, stravolto dalla pole a sorpresa di Pierre Gasly su Alpine. Dietro al francese francese arrembano Russell e Piastri, mentre in quarta e quinta i due Ferrari Leclerc e Hamilton spinti dalla marea rossa sugli spalti. Il bolognese leader del mondiale della Mercedes, Antonelli, penalizzato dal cambio della Power Unit, promette bagarre nonostante l'ultimo posto in griglia.
7: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
6: Alle 18 la febbre agonistica si trasferisce poi a Istanbul, dove l'Italia di Velasco e la Turchia si giocano il titolo europeo di volley femminile, nonché il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Infine il testimone passerà al calcio. Alle 20:45 la copertina è tutta di Juventus-Milan. Allo stadium le squadre di Spalletti e Amorim sono pronte a prendersi la scena dopo il sabato da Cardio Palma di Inter e Roma. Motori, volley, calcio, oggi insomma ce n'è davvero per tutti i gusti.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
10: Meteo. Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
3: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca, e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
3: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 20 minuti.
1: News.
11: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade. Un giovane di 29 anni è morto e 3 ragazzi minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3:40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle 3 ragazze, una 15enne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre 2 di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
12: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
11: Paura nella notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti residenti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
12: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
11: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
12: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
11: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elise Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
10: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti in raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. Lo scambio di persona sarebbe avvenuto all'obitorio di Careggi. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. E infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Meteo. Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: In apertura al caso del femminicidio in A1, Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena Isceri, la donna di 45 anni di Squinzano uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada A1 giovedì 3 settembre. L'uomo aveva chiesto aiuto alle istituzioni e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PDL Schlein hanno scritto dei messaggi via social sostenendo l'uomo, che in un recente videomessaggio si era definito un padre distrutto. Comune la risposta di Meloni e Schlein: faremo la nostra parte.
13: Dall'estero, prima visita nella capitale ucraina per gli inviati USA Witkoff e Kushner dopo oltre 3 ore di colloqui ieri a Mosca con Putin. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino definisce negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle capitali, in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhia. 54 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria russa a Ryazan.
14: Sull'altro fronte, almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui donne e bambini. Israele ha rivendicato i raid, spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro i militari dell'IDF e annuncia che continuerà a operare nella zona di sicurezza.
13: 2 giovani di 25 e 28 anni sono morti in un incidente a Val Greghentino, nel Lecchese. Viaggiavano su una BMW serie 1 finita fuori controllo e schiantatasi contro un edificio. A Medole, nel Mantovano, morto un uomo di 35 anni, Marco Bianchini. L'auto, dopo un sorpasso, è uscita di strada e si è ribaltata. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il veicolo ed è deceduto. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.
14: Ultima giornata del forum di Cernobbio, dedicata alle prospettive dell'Italia e al confronto con le opposizioni. Alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Elly Schlein, con Giuseppe Conte collegato. Conte rilancia il lavoro comune su politiche del lavoro, ambiente e conflitto di interessi. Sulla politica estera ribadisce il no all'escalation militare e critica gli impegni sulla spesa per gli armamenti. Al centro della giornata anche energia, infrastrutture e competitività, con gli interventi di diversi ministri. Focus sul lavoro e sulle opportunità per i giovani, con Marina Calderone e Renato Brunetta. La chiusura del forum è affidata al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.
13: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida, in programma dalle 18.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 34 minuti.
17: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
3: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una 20 di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca, e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza dal Linke, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
3: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
17: Meteo.
10: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin, colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
3: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca, e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza dal Linke, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino dell'Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
3: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
17: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 44 minuti.
17: News.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin, colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 24 ore a Zaporizhia e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. Nella delegazione americana anche Gene Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio ieri col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati ci sia anche un possibile alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
3: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una 20 di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. E nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran, una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, destra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto

0: sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale. E tra 2 settimane ad andare al voto saranno il Mecklenburg-Pomerania Anteriore e la capitale della Germania, Berlino.
1: Insieme per Lorena Isceri è il tema dell'iniziativa promossa per questa sera dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro. L'evento partirà dalla via dove la 45enne abitava e dove è stata rapita dall'ex Federico Vella, che poco dopo l'ha uccisa gettandola da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello, dal quale si è suicidato lui stesso. Ieri ha accorato appello alle forze politiche del papà di Lorena, Franco Isceri. Prendete provvedimenti tutti insieme affinché tragedie come questa non accadano più. Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Allacciate le cinture, perché la domenica sportiva non concede pause e promette spettacolo. Alle 15 al Tempio della Velocità di Monza si accendono i motori del Gran Premio d'Italia, stravolto dalla polla sorpresa di Pierre Gasly su Alpine. Dietro al francese arrembano Russell e Piastri, mentre in quarta e quinta i due Ferrari, Leclerc e Hamilton, spinti dalla marea rossa sugli spalti. Il bolognese leader del mondiale della Mercedes, Antonelli, penalizzato dal cambio della Power Unit, promette bagarre nonostante l'ultimo posto in griglia.
3: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime 2 chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
2: Alle 18 la febbre agonistica si trasferisce poi a Istanbul, dove l'Italia di Velasco e la Turchia si giocano il titolo europeo di volley femminile, nonché il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Infine il testimone passerà al calcio. Alle 20:45 la copertina è tutta di Juventus-Milan. Allo stadium le squadre di Spalletti e Amorim sono pronte a prendersi la scena dopo il sabato da cardio palma di Inter e Roma. Motori, volley, calcio, oggi insomma ce n'è davvero per tutti i gusti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
4: Meteo.
5: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
1: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti in raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia, che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente della popolazione. Si contano anche 20 di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata dopo droni lanciati da Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 86

0: 37enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. Lo scambio di persona sarebbe avvenuto all'obitorio di Careggi. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 13:57.
2: News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade. Un giovane di 29 anni è morto e 3 ragazze minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3:40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle 3 ragazze, una 15enne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre 2 di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
5: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
4: Paura nella notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
5: Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
4: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
5: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
4: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 ed un minuto.
2: News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade. Un giovane di 29 anni è morto e 3 ragazze minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3:40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle 3 ragazze, una 15enne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre 2 di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
5: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
4: Paura nella notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e comunicato agli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
5: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
4: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
5: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
4: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elise Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: Meteo.
8: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 14 e 5 minuti.
2: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio stasera alle 20:45 uno dei big match del campionato di Serie A. Scendono in campo per la terza giornata Juventus e Milan. Spalletti pensa a Gonzalez sulla tre quarti insieme con Seisao e Boga alle spalle di Muani. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Salemakers sulla tre quarti. In campo oggi anche Frosinone Venezia e Parma Monza alle 15. Alle 18 sarà la volta di Bologna Sassuolo. Il turno si chiuderà domani con Cagliari Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. Venerdì il Como ha vinto contro il Genoa, ieri il Torino ha vinto in casa della Fiorentina per 2-1. A San Siro i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 3-2 il Napoli di Max Allegri in rimonta. Altro big match in serata, nella sfida all'Olimpico la Roma di Gasperini ha battuto 2-1 l'Atalanta di Sarri. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. L'Italia è un passo da uno storico triplete, il titolo di campione d'Europa dopo quelli di campione olimpico e campione del mondo nello spazio di 3 estati. L'ultimo ostacolo tra la banda di Velasco e la leggenda è la Turchia, padrone di casa che in semifinale ha dominato la Serbia e sarà l'avversario più degno delle azzurre che nella penultima tappa di questo europeo hanno regolato per 3-1 la temibile Polonia. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida che prenderà il via alle 18. La Formula 1 è di Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al termine di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia Russell. Alle loro spalle è Oscar Piastri a staccare il terzo tempo, ma il pilota australiano della McLaren viene colpito nel dopo prove da una penalità di 3 posizioni in griglia. Dalla seconda fila prenderanno quindi il via le 2 Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Piastri scala sul lato esterno della terza fila a fianco di Max Verstappen, autore in pista del 6° tempo davanti a Kimi Antonelli, che però è destinato a prendere il via dalla penultima fila per la sostituzione della Power Unit. Il tennis ora con gli US Open. Iniziano gli 8 di finale con Carlos Alcaraz in scena nella sessione diurna contro Tommy Paul. Tra le altre sfide, riflettori su Shelton Tsitsipas e Medvedev Tiafoe. Zverev non sbaglia contro Tabilo e raggiunge la 2ª settimana a New York. Agli 8 affronterà Darderi. Grande rimonta di Cerundolo che elimina il padrone di casa Fritz al 5° set. Il basket, dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Cechia all'esordio che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre si preparano a un'altra sfida attesissima. Di fronte c'è la corazzata del torneo, ovvero quella degli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale. Palla 2 alle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al 2° posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 4 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 14 e 12 minuti.
2: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
9: Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington saranno scambiate una serie di attacchi. Almeno 4 persone sono rimaste uccise, altre 20 ferite in una serie di raid israeliani contro diverse località situate nella regione di Nabatie, nel Libano meridionale. Israele ha dichiarato di aver attaccato in risposta al lancio di droni effettuato da parte di Hezbollah contro i propri soldati.
10: Ultima giornata di incontri e dibattiti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Dopo le discussioni sull'economia globale e sull'agenda europea, oggi il focus è sulle prospettive dell'Italia. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del PD, Elly Schlein, ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, bisogna superare l'unanimità. Poi ha aggiunto: dobbiamo rimettere in moto questo paese. Sentiamo.
11: Noi lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero, nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda del G20. Con un calo di produzione industriale che fa soffrire il paese e fa saltare posti di lavoro, perché mentre Meloni è dedita all'autocelebrazione a Bari, a Taranto arrivano 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto, e ad avere gli stipendi così bassi con Meloni che blocca il salario minimo e le bollette così care con la guerra ideologica che il governo sta facendo proprio alle energie rinnovabili.
9: Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in Sicilia. La vittima, Stefano Palumbo, 67enne di Alcamo, in provincia di Trapani, è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Il ferito, Massimo Lauria, 57enne, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo, in gravi condizioni, con diversi traumi.
10: Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. Lo ha reso noto la protezione civile del comune di São Felipe, aggiungendo che 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Il presidente di Capoverde, Neves, in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook, ha definito l'incidente una grande catastrofe.
9: Formula 1, la partenza è prevista per le 15 e dopo il giro di formazione avremo i piloti impegnati per 53 tornate dell'autodromo nazionale di Monza. A partire in pole position ci sarà, contro ogni pronostico, Pierre Gasly. Il pilota francese ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3, smorzando la gioia di George Russell, che, aiutato dalla scia offerta dal compagno Andrea Kimi Antonelli, già pregustava di poter partire davanti a tutti. Sono invece in seconda fila le 2 Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
10: Ed è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
7: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: Meteo.
8: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,31%. 35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i 4.430 dollari e 4.520 dollari, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio stasera alle 20:45, uno dei big match del campionato di Serie A. Scendono in campo per la terza giornata Juventus e Milan. Spalletti pensa a Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Muani. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Salemakers sulla tre quarti. In campo oggi anche Frosinone Venezia e Parma Monza alle 15. Alle 18 sarà la volta di Bologna Sassuolo. Il turno si chiuderà domani con Cagliari Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. Venerdì il Como ha vinto contro il Genoa, ieri il Torino ha vinto in casa della Fiorentina per 2-1. A San Siro i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 3-2 il Napoli di Max Allegri in rimonta. Altro big match in serata, nella sfida all'Olimpico la Roma di Gasperini ha battuto 2-1 l'Atalanta di Sarri. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. L'Italia è un passo da uno storico triplete, il titolo di campione d'Europa dopo quelli di campione olimpico e campione del mondo nello spazio di 3 estati. L'ultimo ostacolo tra la banda di Velasco e la leggenda è la Turchia, padrone di casa che in semifinale ha dominato la Serbia e sarà l'avversario più degno delle azzurre che nella penultima tappa di questo europeo hanno regolato per 3-1 la temibile Polonia. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida che prenderà il via alle 18. La Formula 1 è di Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al termine di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia Russell. Alle loro spalle è Oscar Piastri a staccare il terzo tempo, ma il pilota australiano della McLaren viene colpito nel dopo prove da una penalità di 3 posizioni in griglia. Dalla seconda fila prenderanno quindi il via le 2 Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Piastri scala sul lato esterno della terza fila a fianco di Max Verstappen, autore in pista del 6° tempo davanti a Kimi Antonelli, che però è destinato a prendere il via dalla penultima fila per la sostituzione della Power Unit. Il tennis ora con gli US Open. Iniziano gli ottavi di finale con Carlos Alcaraz in scena nella sessione diurna contro Tommy Paul. Tra le altre sfide, riflettori su Shelton Tsitsipas e Medvedev Tiafoe. Zverev non sbaglia contro Tabilo e raggiunge la seconda settimana a New York. Agli ottavi affronterà Darderi. Grande rimonta di Cerundolo che elimina il padrone di casa Fritz al 5° set. Il basket, dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Cechia all'esordio che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre si preparano a un'altra sfida attesissima. Di fronte c'è la corazzata del torneo, ovvero quella degli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale. Palla 2 alle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuoricasa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni. Milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 30 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre, benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno, dal 9 al 13 settembre, è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
0: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
14: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Ha annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
0: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
15: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca, e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, Link, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
0: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con tre grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
2: Meteo.
8: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 14 e 38 minuti.
2: Sport.
16: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio stasera alle 20:45 uno dei big match del campionato di Serie A. Scendono in campo per la terza giornata Juventus e Milan. Spalletti pensa a Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Muani. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Salemakers sulla tre quarti. In campo oggi anche Frosinone Venezia e Parma Monza alle 15. Alle 18 sarà la volta di Bologna Sassuolo. Il turno si chiuderà domani con Cagliari Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. Venerdì il Como ha vinto contro il Genoa, ieri il Torino ha vinto in casa della Fiorentina per 2-1. A San Siro i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 3-2 il Napoli di Max Allegri in rimonta. Altro big match in serata, nella sfida all'Olimpico la Roma di Gasperini ha battuto 2-1 l'Atalanta di Sarri. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. L'Italia è un passo da uno storico triplete, il titolo di campione d'Europa dopo quelli di campione olimpico e campione del mondo nello spazio di tre estati. L'ultimo ostacolo tra la banda di Velasco e la leggenda è la Turchia, padrone di casa che in semifinale ha dominato la Serbia e sarà l'avversario più degno delle azzurre che nella penultima tappa di questo europeo hanno regolato per 3-1 la temibile Polonia. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida che prenderà il via alle 18. La Formula 1 è di Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al termine di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia Russell. Alle loro spalle è Oscar Piastri a staccare il terzo tempo, ma il pilota australiano della McLaren viene colpito nel dopo prove da una penalità di 3 posizioni in griglia. Dalla seconda fila prenderanno quindi il via le 2 Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Piastri scala sul lato esterno della terza fila a fianco di Max Verstappen, autore in pista del 6° tempo davanti a Kimi Antonelli, che però è destinato a prendere il via dalla penultima fila per la sostituzione della Power Unit. Il tennis ora con gli US Open. Iniziano gli ottavi di finale con Carlos Alcaraz in scena nella sessione diurna contro Tommy Paul. Tra le altre sfide, riflettori su Shelton Tsitsipas e Medvedev Tiafoe. Zverev non sbaglia contro Tabilo e raggiunge la seconda settimana a New York. Agli ottavi affronterà Darderi. Grande rimonta di Cerundolo che elimina il padrone di casa Fritz al quinto set. Il basket, dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Cechia all'esordio che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre si preparano a un'altra sfida attesissima. Di fronte c'è la corazzata del torneo, ovvero quella degli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale. Palla 2 alle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
17: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 14 e 46 minuti.
4: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade. Un giovane di 29 anni è morto e 3 ragazze minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3.40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle 3 ragazze, una 15enne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre 2 di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
5: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
4: Paura nella notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e dato agli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
5: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, almeno
4: fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti,

0: Del Libano, secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno due persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
1: Raid israeliani anche nel sud del Libano, secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno due persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
0: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elise Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79 200

0: chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Meteo. Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sono le 14 e 54 minuti.
1: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio stasera alle 20:45 uno dei big match del campionato di Serie A. Scendono in campo per la terza giornata Juventus e Milan. Spalletti pensa a Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Muani. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Salemakers sulla tre quarti. In campo oggi anche Frosinone Venezia e Parma Monza alle 15. Alle 18 sarà la volta di Bologna Sassuolo. Il turno si chiuderà domani con Cagliari Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45. Venerdì il Como ha vinto contro il Genoa, ieri il Torino ha vinto in casa della Fiorentina per 2-1. A San Siro i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 3-2 il Napoli di Max Allegri in rimonta. Altro big match in serata, nella sfida all'Olimpico la Roma di Gasperini ha battuto 2-1 l'Atalanta di Sarri. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. L'Italia è un passo da uno storico triplete, il titolo di campione d'Europa dopo quelli di campione olimpico e campione del mondo nello spazio di 3 estati. L'ultimo ostacolo tra la banda di Velasco e la leggenda è la Turchia, padrone di casa che in semifinale ha dominato la Serbia e sarà l'avversario più degno delle azzurre che nella penultima tappa di questo europeo hanno regolato per 3-1 la temibile Polonia. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida che prenderà il via alle 18. La Formula 1 è di Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al termine di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia Russell. Alle loro spalle è Oscar Piastri a staccare il terzo tempo, ma il pilota australiano della McLaren viene colpito nel dopo prove da una penalità di 3 posizioni in griglia. Dalla seconda fila prenderanno quindi il via le 2 Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Piastri scala sul lato esterno della terza fila a fianco di Max Verstappen, autore in pista del 6° tempo davanti a Kimi Antonelli, che però è destinato a prendere il via dalla penultima fila per la sostituzione della Power Unit. Il tennis ora con gli US Open. Iniziano gli ottavi di finale con Carlos Alcaraz in scena nella sessione diurna contro Tommy Paul. Tra le altre sfide, riflettori su Shelton Tsitsipas e Medvedev Tiafoe. Zverev non sbaglia contro Tabilo e raggiunge la seconda settimana a New York. Agli ottavi affronterà Dardery. Grande rimonta di Cerundolo che elimina il padrone di casa Fritz al 5° set. Il basket, dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Cechia all'esordio che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre si preparano a un'altra sfida attesissima. Di fronte c'è la corazzata del torneo, ovvero quella degli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale. Palla 2 alle 20:45. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia, realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che, tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 15 ed un minuto.
5: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, ha dichiarato il premier ucraino. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito l'inizio di una vera guerra le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino.
7: La Germania guarda oggi alla Sassonia-Anhalt, dove gli elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale in un voto che potrebbe segnare una svolta politica di rilievo nazionale. I riflettori sono puntati su Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra che guida nettamente i sondaggi e punta a conquistare per la prima volta la guida di un Land tedesco. Secondo l'ultima rilevazione, AfD è accreditata del 41% dei consensi, ben davanti alla CDU, ferma al 23%.
8: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Queste le parole del ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato siamo vicini ad una crescita dell'1% nel 2026, mentre sulla procedura di infrazione europea dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 di settembre vedremo se siamo sopra o sotto il 3%.
7: La cronaca: è stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri.
8: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Valle d'Aveto stamani, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto e il copilota è morto sul colpo nell'incidente. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata a Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada e ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
7: Il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica di Serie A. Dalle 15 in campo Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18 si gioca Bologna-Sassuolo. Alle 20.45 affari puntati sul big match Juventus-Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Colomoni. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Selemakers sulla tre quarti.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo:
1: sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
0: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 15 e 7 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, ha dichiarato il premier ucraino. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito l'inizio di una vera guerra le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino.
7: La Germania guarda oggi alla Sassonia-Anhalt, dove gli elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale in un voto che potrebbe segnare una svolta politica di rilievo nazionale. I riflettori sono puntati su Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra che guida nettamente i sondaggi e punta a conquistare per la prima volta la guida di un Land tedesco. Secondo l'ultima rilevazione, AfD è accreditata del 41% dei consensi, ben davanti alla CDU, ferma al 23%.
8: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Queste le parole del ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato, siamo vicini ad una crescita dell'1% nel 2026. Mentre sulla procedura di infrazione europea dell'Italia, il ministro ha spiegato che il 22 di settembre vedremo se siamo sopra o sotto il 3%.
7: La cronaca: è stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati vicini di casa richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione ad allertare i carabinieri.
8: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Valle d'Aveto stamani, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara, a bordo di una Skoda Fabia, intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo nell'incidente. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata a Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada e ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
7: Il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica di Serie A. Dalle 15 in campo Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18 si gioca Bologna-Sassuolo. Alle 20.45 affari puntati sul big match Juventus-Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Colomoni. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Selemakers sulla tre quarti.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo: sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
0: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg, nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 15 e 18 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, ha dichiarato il premier ucraino. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito l'inizio di una vera guerra le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino.
1: La Germania guarda oggi alla Sassonia-Anhalt, dove gli elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale in un voto che potrebbe segnare una svolta politica di rilievo nazionale. I riflettori sono puntati su Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra che guida nettamente i sondaggi e punta a conquistare per la prima volta la guida di un Land tedesco. Secondo l'ultima rilevazione, AfD è accreditata del 41% dei consensi, ben davanti alla CDU, ferma al 23%.
2: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Queste le parole del ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato, siamo vicini ad una crescita dell'1% nel 2026. Mentre sulla procedura di infrazione europea dell'Italia, il ministro ha spiegato che il 22 di settembre vedremo se siamo sopra o sotto il 3%.
1: La cronaca: è stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri.
2: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Valle d'Aveto stamani, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara, a bordo di una Skoda Fabia, intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo nell'incidente. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata a Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada e ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
1: Il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica di Serie A. Dalle 15 in campo Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18 si gioca Bologna-Sassuolo. Alle 20.45 affari puntati sul big match Juventus-Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Colomoni. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Selemakers sulla tre quarti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: Radio GR News. per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 23 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, ha dichiarato il premier ucraino. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito l'inizio di una vera guerra le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino.
1: La Germania guarda oggi alla Sassonia-Anhalt, dove gli elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale in un voto che potrebbe segnare una svolta politica di rilievo nazionale. I riflettori sono puntati su Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra che guida nettamente i sondaggi e punta a conquistare per la prima volta la guida di un Land tedesco. Secondo l'ultima rilevazione, AfD è accreditata del 41% dei consensi, ben davanti alla CDU, ferma al 23%.
2: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Queste le parole del ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato, siamo vicini ad una crescita dell'1% nel 2026, mentre sulla procedura di infrazione europea dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 di settembre vedremo se siamo sopra o sotto il 3%.
1: La cronaca: è stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati vicini di casa richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione ad allertare i carabinieri.
2: Tragedia nella seconda giornata di gare al decimo rally della Valle d'Aveto stamani, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto e il copilota è morto sul colpo nell'incidente. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata a Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada e ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
1: Il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica di Serie A. Dalle 15 in campo Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18 si gioca Bologna-Sassuolo. Alle 20.45 affari puntati sul big match Juventus-Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Colomoni. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Selemakers sulla tre quarti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Radio GR News.
0: Sono le 15 e 32 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno dal 9 al 13 settembre è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione è nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, ha dichiarato il premier ucraino. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito l'inizio di una vera guerra le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino.
1: La Germania guarda oggi alla Sassonia-Anhalt, dove gli elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale in un voto che potrebbe segnare una svolta politica di rilievo nazionale. I riflettori sono puntati su Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra che guida nettamente i sondaggi e punta a conquistare per la prima volta la guida di un land tedesco. Secondo l'ultima rilevazione, AfD è accreditata del 41% dei consensi, ben davanti alla CDU, ferma al 23%.
2: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Queste le parole del ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato, siamo vicini ad una crescita dell'1% nel 2026, mentre sulla procedura di infrazione europea dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 di settembre vedremo se siamo sopra o sotto il 3%.
1: La cronaca: è stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri.
2: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Valle d'Aveto stamani, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara, a bordo di una Skoda Fabia, intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo nell'incidente. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata a Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada e ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
1: Il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica di Serie A. Dalle 15 in campo Frosinone Venezia e Parma Monza. Alle 18 si gioca Bologna Sassuolo. Alle 20.45 affari puntati sul big match Juventus-Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Colomoni. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Selemakers sulla tre quarti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
3: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 40 minuti.
10: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, ha dichiarato il premier ucraino. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito l'inizio di una vera guerra le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino.
1: La Germania guarda oggi alla Sassonia-Anhalt, dove gli elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale in un voto che potrebbe segnare una svolta politica di rilievo nazionale. I riflettori sono puntati su Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra che guida nettamente i sondaggi e punta a conquistare per la prima volta la guida di un Land tedesco. Secondo l'ultima rilevazione, AfD è accreditata del 41% dei consensi, ben davanti alla CDU, ferma al 23%.
2: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Queste le parole del ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato, siamo vicini ad una crescita dell'1% nel 2026. Mentre sulla procedura di infrazione europea dell'Italia, il ministro ha spiegato che il 22 di settembre vedremo se siamo sopra o sotto il 3%.
1: La cronaca: è stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati i vicini di casa richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione ad allertare i carabinieri.
2: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Valle d'Aveto stamani durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto e il copilota è morto sul colpo nell'incidente. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata a Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada e ha investito 3 persone. Le vittime sono 2 mentre un'altra è ferita in modo grave.
1: Il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica di Serie A. Dalle 15 in campo Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18 si gioca Bologna-Sassuolo. Alle 20.45 affari puntati sul big match Juventus-Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Colomoni. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Selemakers sulla tre quarti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
3: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
10: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 15 e 52 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, ha dichiarato il premier ucraino. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito l'inizio di una vera guerra le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino.
1: La Germania guarda oggi alla Sassonia-Anhalt, dove gli elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale in un voto che potrebbe segnare una svolta politica di rilievo nazionale. I riflettori sono puntati su Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra che guida nettamente i sondaggi e punta a conquistare per la prima volta la guida di un Land tedesco. Secondo l'ultima rilevazione, AfD è accreditata del 41% dei consensi, ben davanti alla CDU, ferma al 23%.
2: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente.

0: le parole del ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato, siamo vicini ad una crescita dell'1% nel 2026. Mentre sulla procedura di infrazione europea dell'Italia, il ministro ha spiegato che il 22 di settembre vedremo se siamo sopra o sotto il 3%.
1: La cronaca: è stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri.
0: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Valle d'Aveto stamani, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto e il copilota è morto sul colpo nell'incidente. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata a Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada e ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
1: Il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica di Serie A. Dalle 15 in campo Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18 si gioca Bologna-Sassuolo. Alle 20.45 affari puntati sul big match Juventus-Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Colomoni. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Selemakers sulla tre quarti.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 15 e 57 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prismian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate portate a casa da Microsoft -2,16%, da Nike -2,40% e da Disney -3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen +5,23% e di Porsche +5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del +0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del +5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
4: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade. Un giovane di 29 anni è morto e 3 ragazze minorenni sono rimaste ferite. Un incidente avvenuto a Scanzano del Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3:40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle 3 ragazze, una 15enne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre 2 di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
9: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, ragazzo di 22 anni, residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
8: Paura della notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e dato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
9: Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che hospital sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
8: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
9: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
8: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Meteo.
2: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 7 minuti.
4: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato il 5 settembre per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare 5 Stelle era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un aereo ambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
1: Tragedia nella seconda giornata di gare al decimo rally della Val d'Aveto questa mattina durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo nell'incidente stradale. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
0: Aggredita a martellate dall'ex compagno è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un connazionale coetaneo, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita la testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione ad allertare i carabinieri.
1: Le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Inviati americani Witkoff e Kushner, intanto, dopo l'incontro di ieri con Putin al Cremlino, sono arrivati a Kiev a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace. È la prima visita in Ucraina degli emissari di Trump dall'inizio del conflitto nel 2022. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
0: Vaticano sul fine vita: è opportuno che l'Italia adottasse l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi su cure palliative, con l'onere di reperirne fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è già, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare soldi per implementarle. Meno armi e più cure palliative è quanto afferma al quotidiano Avvenire Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dopo la legge del Veneto.
1: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 16 e 19 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade. Un giovane di 29 anni è morto e 3 ragazze minorenni sono rimaste ferite. Un incidente avvenuto a Scanzano del Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3:40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle 3 ragazze, una 15enne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre 2 di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
2: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, ragazzo di 22 anni, residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
1: Paura della notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
2: Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
1: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
2: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
1: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo. Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 23 minuti.
1: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato il 5 settembre per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare 5 Stelle era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un aereo ambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
5: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Val d'Aveto questa mattina, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo nell'incidente stradale. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata Monte Erice. Una vettura in gara uscita fuori strada ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
2: Aggredita a martellate dall'ex compagno, è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Caletri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un connazionale coetaneo, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita la testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri.
5: Le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Inviati americani Witkoff e Kushner, intanto, dopo l'incontro di ieri con Putin al Cremlino, sono arrivati a Kiev a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace. È la prima visita in Ucraina degli emissari di Trump dall'inizio del conflitto nel 2022. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
2: Vaticano sulla fine vita: è opportuno che l'Italia adottasse l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi su cure palliative, con l'onere di reperirne fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è già, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare soldi per implementarle. Meno armi e più cure palliative è quanto afferma al quotidiano Avvenire Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dopo la legge del Veneto.
5: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia, per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Meteo. Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16 e 33 minuti.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di settembre, benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno dal 9 al 13 settembre è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade, un giovane di 29 anni è morto e tre ragazze minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3:40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle tre ragazze, una quindicenne, è stata trasferita con l'eli soccorso all'ospedale di Siena. Le altre due di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
2: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
1: Paura della notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e dato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
2: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
1: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
2: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
1: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
12: Meteo.
3: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 40 minuti.
12: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato il 5 settembre per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare 5 Stelle era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un aereo ambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
5: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10 Morelli della Val d'Aveto questa mattina durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo nell'incidente stradale. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata Monte Erice. Una vettura in gara uscita fuori strada ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
13: Aggredita a martellate dall'ex compagno è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un connazionale coetaneo, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita la testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri.
5: Le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Inviati americani Witkoff e Kushner, intanto, dopo l'incontro di ieri con Putin al Cremlino, sono arrivati a Kiev a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace. È la prima visita in Ucraina degli emissari di Trump dall'inizio del conflitto nel 2022. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
13: Vaticano sul fine vita: è opportuno che l'Italia adottasse l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi su cure palliative, con l'onere di reperirne fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è già, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare soldi per implementarle. Meno armi e più cure palliative è quanto afferma al quotidiano Avvenire Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dopo la legge del Veneto.
5: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
13: Ed è tutto. A più tardi.
12: Meteo.
3: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
12: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuoricasa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni. Milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 16 e 51 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade. Un giovane di 29 anni è morto e 3 ragazze minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano del Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3:40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle 3 ragazze, una 15enne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre 2 di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
2: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:30. Inutili i tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
1: Paura della notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
2: Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
1: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
2: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
1: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo. Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio

0: pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 16 e 56 minuti.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News.
5: Sono le 17. Ed un minuto.
6: News. Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. L'ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov commentando il colloquio di oltre 3 ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
8: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
6: Pesante il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal. Almeno 1.341 persone sono morte e circa 5.000 risultano disperse. Sale a 43 morti e 519 dispersi il bilancio delle vittime sul versante tibetano. Una donna di 64 anni è stata salvata dai soccorritori in Nepal dopo aver resistito per oltre 10 giorni, bloccata sotto le rovine della propria casa, sepolta da fango e detriti.
7: Giancarlo Giorgetti al forum di Cernobbio sottolinea che l'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Poi sul PIL sentiamo cosa ha detto.
9: Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
6: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un aereo ambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica all'Avana.
7: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di 2 morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
6: Mondiali di basket femminili. Dopo l'esordio vincente contro la Cechia, l'Italia si trova di fronte alle grandi favorite del torneo, ovvero le statunitensi, e contro le stelle del calibro di Clark e Bookers, le ragazze di Coach e Capobianco avranno modo di alzare il livello e mettersi alla prova. Palla 2 alle 20:45.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
10: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
11: sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 17 e 6 minuti.
4: News.
12: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade. Un giovane di 29 anni è morto e tre ragazze minorenni sono rimaste ferite. Un incidente avvenuto a Scanzano del Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3:40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle tre ragazze, una quindicenne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre due di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
13: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
12: Paura della notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e dato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
13: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
12: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
13: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
12: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Meteo.
10: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
11: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuoricasa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni. Milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 17 e 17 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. Lo ha dichiarato il portavoce del Kremlin Peskov commentando il colloquio di oltre tre ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
3: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
1: Pesante il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal. Almeno 1.341 persone sono morte e circa 5.000 risultano disperse. Sale a 43 morti e 519 dispersi il bilancio delle vittime sul versante tibetano. Una donna di 64 anni è stata salvata dai soccorritori in Nepal dopo aver resistito per oltre 10 giorni, bloccata sotto le rovine della propria casa, sepolta da fango e detriti.
2: Giancarlo Giorgetti al forum di Cernobbio sottolinea che l'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Poi sul PIL sentiamo cosa ha detto.
4: Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
1: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'aeroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana.
2: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani-Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di due morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
1: Mondiali di basket femminili. Dopo l'esordio vincente contro la Cechia, l'Italia si trova di fronte alle grandi favorite del torneo, ovvero le statunitensi, e contro le stelle del calibro di Clark e Bookers, le ragazze di Coach e Capobianco avranno modo di alzare il livello e mettersi alla prova. Palla 2 alle 20:45.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità. Sulla 29 raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 22 minuti.
7: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade. Un giovane di 29 anni è morto e 3 ragazze minorenni sono rimaste ferite. Un incidente avvenuto a Scanzano del Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3:40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle 3 ragazze, una 15enne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre 2 di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
9: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, ragazzo di 22 anni, residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
8: Paura della notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
9: Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
8: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
9: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
8: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set lo australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
5: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
6: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 31 minuti.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
1: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente
14: mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno dal 9 al 13 settembre è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione è nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
15: News. Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. Lo ha dichiarato il portavoce del Kremlin Peskov commentando il colloquio di oltre tre ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
3: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
15: Pesante il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal. Almeno 1.341 persone sono morte e circa 5.000 risultano disperse. Sale a 43 morti e 519 dispersi il bilancio delle vittime sul versante tibetano. Una donna di 64 anni è stata salvata dai soccorritori in Nepal dopo aver resistito per oltre 10 giorni, bloccata sotto le rovine della propria casa, sepolta da fango e detriti.
2: Giancarlo Giorgetti al forum di Cernobbio sottolinea che l'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Poi sul PIL sentiamo cosa ha detto.
4: Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
15: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un aereo ambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica all'Avana.
2: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di due morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
15: Mondiali di basket femminili. Dopo l'esordio vincente contro la Cechia, l'Italia si trova di fronte alle grandi favorite del torneo, ovvero le statunitensi, e contro le stelle del calibro di Clark, Bookers, le ragazze di Cozzo e Capobianco avranno modo di alzare il livello e mettersi alla prova. Palla 2 alle 20:45.
2: Ed è tutto, a più tardi.
7: Me. meteo.
5: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 38 minuti.
8: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade. Un giovane di 29 anni è morto e tre ragazze minorenni sono rimaste ferite. Un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3:40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle tre ragazze, una quindicenne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre due di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
9: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
8: Paura della notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
9: Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
8: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
9: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
8: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set lo australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
7: Meteo.
5: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
7: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg, nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuoricasa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 17:52 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov commentando il colloquio di oltre 3 ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
3: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
1: Pesante il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal. Almeno 1.341 persone sono morte e circa 5.000 risultano disperse. Sale a 43 morti e 519 dispersi il bilancio delle vittime sul versante tibetano. Una donna di 64 anni è stata salvata dai soccorritori in Nepal dopo aver resistito per oltre 10 giorni, bloccata sotto le rovine della propria casa, sepolta da fango e detriti.
2: Giancarlo Giorgetti al forum di Cernobbio sottolinea che l'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Poi sul PIL sentiamo cosa ha detto.
4: Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
1: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'aeroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana.
2: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani-Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di 2 morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
1: Mondiali di basket femminili. Dopo l'esordio vincente contro la Cechia, l'Italia si trova di fronte alle grandi favorite del torneo, ovvero le statunitensi. E contro le stelle del calibro di Clark e Bookers, le ragazze di Coach e Capobianco avranno modo di alzare il livello e mettersi alla prova. Palla 2 alle 20:45.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.

0: Puglia sulla statale 7 Ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200. È attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 56 minuti.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 18 ed un minuto.
7: News.
8: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nel Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto e due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. A dare l'allarme alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
9: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
8: Ora, nel ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale ne sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
9: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne in sella ad una moto non si è fermato all'alta e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con 3 proiettili nel caricatore e capacità offensive assimilabili ad un'arma da fuoco. Il 16enne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
8: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna e avviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
9: Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Sale 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti. Il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano, lo riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio di droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatiyeh, El Fakuka e Arab Salim.
8: Ed infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
10: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
0: in Puglia sulla statale 7 Terza Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200. È attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 18 e 6 minuti.
7: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano. Rimonta pazzesca per il pilota Mercedes che, partito dall'ultima casella, riesce nell'impresa di vincere e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio, Verstappen, poi le McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente e ritiro per Leclerc al terzo giro, il Monegasco uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo. Il calcio: si sono concluse le gare delle 15 della terza giornata di Serie A col Frosinone che, dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina, vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe. 1-1 tra Parma e Monza, al gol di Robinson risponde il 2008 lontani. Dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo, stasera c'è Juventus-Milan. Ora in Serie B a Castellammare di Stabia, dove un giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, è crollato in campo durante la partita con la squadra di casa. Il fatto è avvenuto intorno al 40° del primo tempo e il gioco è stato sospeso, mentre il giocatore bulgaro veniva portato fuori dal campo in barella e poi fatto salire su un'ambulanza. Fonti della Lega B parlano di una forte disidratazione del giocatore, che è sempre rimasto cosciente. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18. Dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Repubblica Ceca all'esordio, che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre del basket si preparano invece a un'altra sfida attesissima. Di fronte agli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale, l'Italia può però contare su una Cecilia Zandalasini in forma strepitosa e su una Matilde Villa che, contro la Cechia, al suo esordio con la nazionale maggiore in un torneo internazionale, ha giocato come se fosse una veterana. Dalla redazione sportiva è tutto.
7: Meteo.
10: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
0: In Puglia sulla statale 7 Terza Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg, nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 18 e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. Lo ha dichiarato il portavoce del Kremlin Peskov commentando il colloquio di oltre tre ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
3: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
1: La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri sei mesi e rischia di diventare una forever war in Medio Oriente, lo ha detto l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta in un'intervista al Guardian. Non è un mistero che l'Iran e gli Stati Uniti siano in una terribile impasse e che ci siano poche opzioni per mettere fine al conflitto, ha spiegato Panetta, alleggiando l'ipotesi che la guerra diventi come quelle in Iraq e in Afghanistan.
2: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani-Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di due morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
1: Aveva strangolato il vicino uccidendolo, poi aveva dato fuoco all'abitazione inscenando persino un suicidio, ma dopo due settimane di indagini serrate è stato smascherato e arrestato con l'accusa d'omicidio. Svolta nel caso della morte di Roberto Iabichella, 60 anni, ritrovato senza vita a Vigevano lo scorso 23 agosto, una morte che inizialmente sembrava essere stata causata proprio dalle fiamme divampate in casa, ma che ha poi portato al fermo di Francesco Manfrin.
2: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'euroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica all'Avana.
1: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza, trionfa al Gran Premio d'Italia 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell a completare il podio Verstappen, poi le McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente ritiro per Leclerc al secondo giro, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 21 minuti.
5: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano. Rimonta pazzesca per il pilota Mercedes che, partito dall'ultima casella, riesce nell'impresa di vincere e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio, Verstappen, poi le McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente e ritiro per Leclerc al terzo giro, il monegasco uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo. Il calcio: si sono concluse le gare delle 15 della terza giornata di Serie A col Frosinone che, dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina, vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe. 1-1 tra Parma e Monza, al gol di Robinson risponde il 2008 lontani. Dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo, stasera c'è Juventus-Milan. Ora in Serie B a Castellammare di Stabia, dove un giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, è crollato in campo durante la partita con la squadra di casa. Il fatto è avvenuto intorno al 40° del primo tempo e il gioco è stato sospeso, mentre il giocatore bulgaro veniva portato fuori dal campo in barella e poi fatto salire su un'ambulanza. Fonti della Lega B parlano di una forte disidratazione del giocatore, che è sempre rimasto cosciente. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18. Dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Repubblica Ceca all'esordio, che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre del basket si preparano invece a un'altra sfida attesissima. Di fronte agli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale, l'Italia può però contare su una Cecilia Zanda-Lasini in forma strepitosa e su una Matilde Villa che, contro la Cechia, al suo esordio con la nazionale maggiore in un torneo internazionale, ha giocato come se fosse una veterana. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Meteo.
4: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 terza Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
0: Sono le 18 e 29 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno dal 9 al 13 settembre è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News.
13: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nel Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto, i due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. A dare l'allarme alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
14: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
13: Ora, nel Ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale ne sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
14: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne, in sella ad una moto, non si è fermato all'alta e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con 3 proiettili nel caricatore e capacità offensive assimilabili ad un'arma da fuoco. Il 16enne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
13: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna e avviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
14: Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Sale 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti. Il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano, riferisce il Ministero della Salute libanese. 3 feriti, ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio di droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatieh, El Fakuka e Arab Salim.
13: Ed infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
4: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 36 minuti.
5: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano. Rimonta pazzesca per il pilota Mercedes che, partito dall'ultima casella, riesce nell'impresa di vincere e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio, Verstappen, poi le McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente e ritiro per Leclerc al terzo giro, il Monegasco uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo. Il calcio: si sono concluse le gare delle 15 della terza giornata di Serie A col Frosinone che, dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina, vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe. 1-1 tra Parma e Monza, al gol di Robinson risponde il 2008 lontani. Dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo, stasera c'è Juventus-Milan. Ora in Serie B a Castellammare di Stabia, dove un giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, è crollato in campo durante la partita con la squadra di casa. Il fatto è avvenuto intorno al 40° del primo tempo e il gioco è stato sospeso, mentre il giocatore bulgaro veniva portato fuori dal campo in barella e poi fatto salire su un'ambulanza. Fonti della Lega B parlano di una forte disidratazione del giocatore, che è sempre rimasto cosciente. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18. Dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Repubblica Ceca all'esordio, che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre del basket si preparano invece a un'altra sfida attesissima. Di fronte agli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale, l'Italia può però contare su una Cecilia Zanda-Lasini in forma strepitosa e su una Matilde Villa che, contro la Cechia, al suo esordio con la nazionale maggiore in un torneo internazionale, ha giocato come se fosse una veterana. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Meteo.
4: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di 2 giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano. Rimonta pazzesca per il pilota Mercedes che, partito dall'ultima casella, riesce nell'impresa di vincere e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio, Verstappen, poi le McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente e ritiro per Leclerc al terzo giro, il monegasco uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo. Il calcio: si sono concluse le gare delle 15 della terza giornata di Serie A col Frosinone che, dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina, vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe. 1-1 tra Parma e Monza, al gol di Robinson risponde il 2008 lontani. Dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo, stasera c'è Juventus-Milan. Ora in Serie B a Castellammare di Stabia, dove un giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, è crollato in campo durante la partita con la squadra di casa. Il fatto è avvenuto intorno al 40° del primo tempo e il gioco è stato sospeso, mentre il giocatore bulgaro veniva portato fuori dal campo in barella e poi fatto salire su un'ambulanza. Fonti della Lega B parlano di una forte disidratazione del giocatore, che è sempre rimasto cosciente. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 alla Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18. Dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Repubblica Ceca all'esordio, che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre del basket si preparano invece a un'altra sfida attesissima. Di fronte agli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale, l'Italia può però contare su una Cecilia Zandalasini in forma strepitosa e su una Matilde Villa che, contro la Cechia al suo esordio con la nazionale maggiore in un torneo internazionale, ha giocato come se fosse una veterana. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Meteo.
3: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo. Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata

0: Ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 42.200. È attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 18. E 52 minuti.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov commentando il colloquio di oltre tre ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
5: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
3: La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri sei mesi e rischia di diventare una forever war in Medio Oriente, lo ha detto l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta in un'intervista al Guardian. Non è un mistero che l'Iran e gli Stati Uniti siano in una terribile impasse e che ci siano poche opzioni per mettere fine al conflitto, ha spiegato Panetta, alleggiando l'ipotesi che la guerra diventi come quelle in Iraq e in Afghanistan.
4: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani-Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di due morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
3: Aveva strangolato il vicino uccidendolo, poi aveva dato fuoco all'abitazione inscenando persino un suicidio, ma dopo due settimane di indagini serrate è stato smascherato e arrestato con l'accusa d'omicidio. Svolta nel caso della morte di Roberto Iabichella, 60 anni, ritrovato senza vita a Vigevano lo scorso 23 agosto, una morte che inizialmente sembrava essere stata causata proprio dalle fiamme divampate in casa, ma che ha poi portato al fermo di Francesco Manfrin.
4: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'euroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica alla Havana.
3: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza, trionfa al Gran Premio d'Italia 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell a completare il podio Verstappen, poi il McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente e ritiro per Leclerc al secondo giro, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto

0: al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuoricasa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che, tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. News.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nel Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto e due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese è iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. A dare l'allarme alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
3: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
2: Ora nel Ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale ne sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
3: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne, in sella ad una moto, non si è fermato all'alto e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con 3 proiettili nel caricatore e capacità offensive assimilabili ad un'arma da fuoco. Il 16enne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
2: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna e avviata alla cremazione quando quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
3: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, sale 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti. Il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano lo riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio dei droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatieh, El Fakuka e Arab Salim.
2: Ed infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 19 e 2 minuti.
1: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha dichiarato: ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire. Penso che da questo viaggio abbiamo imparato molto, ha affermato Kushner dopo i colloqui a Kiev con il presidente ucraino Zelensky.
6: Urne chiuse in Germania, stando agli exit poll della TV pubblica. RD, l'ultradestra di AfD, trionfa in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund, in netto aumento rispetto al 28% del 2021. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. La valenza di questa tornata elettorale non è solo locale, ma anche nazionale. Molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz.
7: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. Poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
6: Doveva essere un intervento come tanti altri, invece la rimozione di un nido d'api all'interno di un appartamento ha rischiato di finire in tragedia. Attimi di terrore a Pietralata, provincia di Roma, dove 2 operai sono rimasti feriti a causa dell'accidentale esplosione provocata durante l'operazione per la quale erano stati appositamente chiamati.
7: Il calcio. Prosegue oggi la terza giornata del campionato di Serie A dopo gli incontri di ieri, che hanno visto le vittorie di Inter, Roma e Torino. 4 le partite di oggi. Alle 15 si sono giocate Parma-Monza, terminata 1-1, e Frosinone-Venezia, conclusa con il risultato di 3-2. Dalle 18 Bologna-Sassuolo, mentre alle 20:45 è in programma un altro big match. La Juventus riceve allo Stadium il Milan. La giornata si chiude domani con gli ultimi 2 incontri: alle 18 Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Paura in Serie B a Castellammare di Stabia, malore in campo per Bosinov del Pisa, crollato in campo. Per lui una forte disidratazione.
6: Formula 1: Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, 13ª prova del Mondiale di Formula 1 2026, ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Leader del Mondiale Piloti, Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, al secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Incidente per Charles Leclerc, è uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo e si è ritirato dalla gara. Terzo in griglia, aveva toccato in partenza l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha chiuso 6º.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
9: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 19 e 7 minuti.
1: News.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nel Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto e due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese è iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto a dare l'allarme a alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
3: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
2: Ora, nel ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale ne sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
3: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne in sella ad una moto non si è fermato all'alto e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con tre proiettili nel caricatore e capacità offensive assimilabili ad un'arma da fuoco. Il sedicenne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
2: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna e avviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
3: Andiamo all'estero, Medio Oriente. Sale 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti. Il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano, lo riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio dei droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatiya, El Fakuka e Arab Salim.
2: Ed infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
9: In Puglia, sulla statale 7 ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro, più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuoricasa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici, l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 19 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha dichiarato: ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire. Penso che da questo viaggio abbiamo imparato molto, ha affermato Kushner dopo i colloqui a Kiev con il presidente ucraino Zelensky.
1: Urne chiuse in Germania. Stando agli exit poll della TV pubblica, RD, l'ultradestra di AfD, trionfa in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund, in netto aumento rispetto al 28% del 2021. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. La valenza di questa tornata elettorale non è solo locale, ma anche nazionale. Molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz.
2: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. Poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
1: Doveva essere un intervento come tanti altri, invece la rimozione di un nido d'api all'interno di un appartamento ha rischiato di finire in tragedia. Attimi di terrore a Pietralata, provincia di Roma, dove due operai sono rimasti feriti a causa dell'accidentale esplosione provocata durante l'operazione per la quale erano stati appositamente chiamati.
2: Il calcio. Prosegue oggi la terza giornata del campionato di Serie A dopo gli incontri di ieri, che hanno visto le vittorie di Inter, Roma e Torino. Quattro le partite di oggi. Alle 15 si sono giocate Parma-Monza, terminata 1-1, e Frosinone-Venezia, conclusa con il risultato di 3-2. Dalle 18 Bologna-Sassuolo, mentre alle 20.45 è in programma un altro big match. La Juventus riceve allo Stadium il Milan. La giornata si chiude domani con gli ultimi due incontri: alle 18 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Paura in Serie B a Castellammare di Stabia, ma l'ora in campo per Bosinov del Pisa, crollato in campo. Per lui una forte disidratazione.
1: Formula 1: Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, 13ª prova del Mondiale di Formula 1 2026, ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Leader del Mondiale Piloti, Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, al secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Incidente per Charles Leclerc, è uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo e si è ritirato dalla gara. Terzo in griglia, aveva toccato in partenza l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha chiuso sesto.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 23 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nelle Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto e due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. A dare l'allarme alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
7: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
6: Ora, nel ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale ne sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
7: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne in sella ad una moto non si è fermato all'alta e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con 3 proiettili nel caricatore e capacità offensive assimilabili ad un'arma da fuoco. Il 16enne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
6: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna e avviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
7: Andiamo all'estero, Medio Oriente. Sale 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti. Il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano lo riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio di droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatiya, El Fakuka e Arab Salim.
6: Ed infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play.
8: Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%, e migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre i $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 19 e 33 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la nostra puntata segnalandovi che a Bologna, presso Palazzo Pallavicini, dal prossimo 24 settembre avrà inizio la mostra Le macchine di Leonardo da Vinci, tra genio e innovazione. Si tratta di un'esposizione straordinaria che porta in scena le intuizioni rivoluzionarie dello straordinario genio rinascimentale, esplorando da vicino la mente visionaria di Leonardo. Attraverso un percorso immersivo che si svolge tra ingegno, arte e innovazione, l'evento consente di scoprire le sue opere ingegneristiche in un contesto capace di stupire e affascinare un pubblico di tutte le età, dai bambini agli adulti. Ci trasferiamo ora invece più a sud del paese, precisamente a Diamante, in provincia di Cosenza, dove anche quest'anno dal 9 al 13 settembre è in programma il tradizionale appuntamento con il Diamante Peperoncino Festival, uno degli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale dedicati al peperoncino. Un evento che prevede, oltre a intrattenimento, degustazioni, mostre, convegni di settore e proiezioni, anche il campionato italiano di mangiatori di peperoncino, una competizione destinata davvero ai palati più resistenti. La manifestazione, nata nel 1992 dall'idea di collegare i calabresi all'America proprio a partire dalle importazioni di questa preziosa spezia. Da allora il Peperoncino Festival si è affermato in maniera sempre più rilevante. Infine, per gli appassionati delle due ruote, non possiamo concludere questo nostro appuntamento settimanale senza citare un affascinante evento che attraversa il Veneto e sale verso le Dolomiti. Stiamo parlando di The Great Ride, un percorso caratterizzato da paesaggi che cambiano, borghi ricchi di storia, vallate e montagne che si avvicinano curva dopo curva, dando vita a un'esperienza di bikepacking, ossia di una forma di cicloturismo che consiste nel viaggiare in bicicletta trasportando l'attrezzatura e il necessario per il pernottamento all'interno di borse speciali fissate direttamente al telaio, alla sella o al manubrio, senza l'uso di portapacchi tradizionali. Si parte il 17 settembre da Verona e si arriva a Cortina il 19. Non ci sono cronometri e classifiche, ma solo la libertà di viaggiare, ciascuno in perfetta autonomia, seguendo il proprio ritmo. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha dichiarato: ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire. Penso che da questo viaggio abbiamo imparato molto, ha affermato Kushner dopo i colloqui a Kiev con il presidente ucraino Zelensky.
1: Urne chiuse in Germania. Stando agli exit poll della TV pubblica RD, l'ultradestra di AfD trionfa in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund, in netto aumento rispetto al 28% del 2021. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. La valenza di questa tornata elettorale non è solo locale, ma anche nazionale. Molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz.
2: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. Poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
1: Doveva essere un intervento come tanti altri, invece la rimozione di un nido d'api all'interno di un appartamento ha rischiato di finire in tragedia. Attimi di terrore a Pietralata, provincia di Roma, dove due operai sono rimasti feriti a causa dell'accidentale esplosione provocata durante l'operazione per la quale erano stati appositamente chiamati.
2: Il calcio. Prosegue oggi la terza giornata del campionato di Serie A dopo gli incontri di ieri che hanno visto le vittorie di Inter, Roma e Torino. Quattro le partite di oggi. Alle 15 si sono giocate Parma-Monza, terminata 1-1, e Frosinone-Venezia, conclusa con il risultato di 3-2. Dalle 18 Bologna-Sassuolo, mentre alle 20.45 è in programma un altro big match. La Juventus riceve allo Stadium il Milan. La giornata si chiude domani con gli ultimi due incontri: alle 18 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Paura in Serie B a Castellammare di Stabia, malore in campo per Bosinov del Pisa, crollato in campo. Per lui una forte disidratazione.
1: Formula 1: Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, 13ª prova del Mondiale di Formula 1 2026, ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Leader del Mondiale Piloti, Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, al secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Incidente per Charles Leclerc, è uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo e si è ritirato dalla gara. Terzo in griglia, aveva toccato in partenza l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha chiuso sesto.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221.500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 40 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nel Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto e due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto a dare l'allarme a alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
7: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
6: Ora nel Ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale ne sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
7: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne in sella ad una moto non si è fermato all'alto e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con tre proiettili nel caricatore e capacità offensive assimilabili ad un'arma da fuoco. Il sedicenne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
6: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna e avviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
7: Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Sale 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti. Il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano lo riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio di droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatiya el-Fakuka e Arab Salim.
6: Ed infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto. tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
5: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Cresce in Italia il consumo di alimenti surgelati come risposta moderna alle esigenze del consumatore di oggi, sempre più alla ricerca di prodotti di qualità, sostenibili e capaci di ridurre o contenere gli sprechi, garantendo valore nutrizionale e reale valore economico. Sono infatti oltre 1 milione le tonnellate di prodotti di surgelati consumati nel 2025, con una crescita a volume rispetto al 2024 del più 1% e un consumo pro capite annuo record di 17,7 kg. Nel 2024 era stato di 17,5 kg. Inoltre, sempre nel 2025, il valore di mercato ha raggiunto i 6,1 miliardi di euro più 3% rispetto al 2024, con un canale di retail che raggiunge i 3 miliardi 866 milioni di euro, quasi il doppio del fatturato del fuori casa, calcolato in 1 miliardo e 900 milioni di euro. A rivelare questi dati è il rapporto annuale sui consumi dei prodotti surgelati in Italia realizzato dall'ILIAS, Istituto Italiano Alimenti Surgelati. In particolare, se si considera il solo canale retail, cioè quello dei consumi domestici, si scopre che l'aumento registrato nel 2025 aumenta sensibilmente anche nel primo semestre del 2026, con volumi dei consumi a più 3,4% rispetto all'analogo periodo del 2025. Il rapporto segnala infine che tra i consumi domestici l'ittico surgelato mette a segno una performance tra le più dinamiche del comparto, superando le 100.000 tonnellate tra pesce naturale e preparato, collocandosi così al secondo posto della classifica dopo i vegetali, primi per volumi con oltre 200.000 tonnellate, ma precedendo le patate, terze con oltre 90.000 tonnellate consumate. Novità sul fronte delle cartelle esattoriali che, in base alla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, fino a 120.000 euro possono adesso essere pagate in 84 rate mensili, ossia in 7 anni, con una semplice richiesta presentata nel 2005 e nel 2026. Chi inoltre è in grado di documentare una situazione di difficoltà economico-finanziaria può ottenere fino a 120 rate mensili, equivalenti a 10 anni. Le nuove regole hanno pertanto allungato i tempi di pagamento rispetto alle 72 rate previste per le domande presentate fino alla fine del 2024. Per le richieste presentate nel 2025 o quest'anno, il contribuente può quindi ottenere fino a 84 rate mensili se il debito indicato nella singola istanza non supera i 120.000 euro e senza allegare alcuna documentazione economica. È sufficiente dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Secondo la testata giornalistica americana Politico, l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni sulle aziende spaziali statunitensi affinché non partecipino al vertice sullo spazio organizzato dal presidente francese Macron la prossima settimana a Parigi, spiegando loro che la partecipazione al vertice di due giorni al Grand Palais di Parigi avrebbe potuto essere interpretata come un sostegno implicito alle posizioni politiche dell'Unione Europea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 19 e 52 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha dichiarato: ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire. Penso che da questo viaggio abbiamo imparato molto, ha affermato Kushner dopo i colloqui a Kiev con il presidente ucraino Zelensky.
1: Urne chiuse in Germania. Stando agli exit poll della TV pubblica, RD, l'ultradestra di AfD, trionfa in Sassonia-Anhalt con un risultato del 44,5% per il candidato Ulrich Siegmund, in netto aumento rispetto al 28% del 2021. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18,5%. La valenza di questa tornata elettorale non è solo locale, ma anche nazionale. Molti lo considerano un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz.
2: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. Poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
1: Doveva essere un intervento come tanti altri, invece la rimozione di un nido d'api all'interno di un appartamento ha rischiato di finire in tragedia. Attimi di terrore a Pietralata, provincia di Roma, dove due operai sono rimasti feriti a causa dell'accidentale esplosione provocata durante l'operazione per la quale erano stati appositamente chiamati.
2: Il calcio. Prosegue oggi la terza giornata del campionato di Serie A dopo gli incontri di ieri, che hanno visto le vittorie di Inter, Roma e Torino. 4 le partite di oggi. Alle 15 si sono giocate Parma-Monza, terminata 1-1, e Frosinone-Venezia, conclusa con il risultato di 3-2. Dalle 18 Bologna-Sassuolo, mentre alle 20.45 è in programma un altro big match. La Juventus riceve allo Stadium il Milan. La giornata si chiude domani con gli ultimi due incontri: alle 18 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Paura in Serie B a Castellammare di Stabia, ma l'ora in campo per Bosinov del Pisa, crollato in campo. Per lui una forte disidratazione.
1: Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, 13ª prova del Mondiale di Formula 1 2026, ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Leader del Mondiale Piloti, Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, al secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Incidente per Charles Leclerc, è uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo e si è ritirato dalla gara. Terzo in griglia, aveva toccato in partenza l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha chiuso sesto.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 19 Palermo-Catania, dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221 e 500.

0: Novecento e chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16, con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19:57.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 28 agosto al 4 settembre ha registrato una lieve perdita dello 0,04%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano i cali di Unicredit, meno 0,97%, di Intesa San Paolo, meno 0,68%, di Telecom, meno 1%, e di Enel, meno 4,07%, mentre a crescere sono Stellantis, più 2,02%, e Prysmian, più 0,78%. Non soddisfacente il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti cala dello 0,44%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,04%, e da Nvidia, più 6,76%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,16%, da Nike, meno 2,40%, e da Disney, meno 3,64%. Negativo anche l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha infatti chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita del 2,02%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Volkswagen, più 5,23%, e di Porsche, più 5,43%. In difficoltà è apparso inoltre il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,08%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale leggermente positiva l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in guadagno del più 0,26%, mentre la borsa di Shanghai ha invece concluso la sua settimana facendo segnare un calo dello 0,56%. In merito ai mercati delle materie prime, vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $90 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,91%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $95, salendo così dell'8,35% rispetto alla quotazione dello scorso 28 agosto. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni la quotazione sulla piazza di Amsterdam ha registrato una netta tendenza rialzista. Il prezzo è infatti passato dai circa 69,28 euro a megawattora di venerdì 28 agosto ai 71,21 euro di venerdì 4 settembre, facendo così segnare un incremento settimanale del più 5,76%. Infine, sempre per quanto concerne le materie prime, tra il 28 agosto e il 4 settembre, la quotazione dell'oro all'oncia si è mossa all'interno di un intervallo compreso tra circa i $4,430 e $4,520, registrando complessivamente un aumento di valore dello 0,25%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 20:01.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 20 e 27 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque, qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 18 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 21 e 31 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove e ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 14 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 26 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque, qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 23 e 4 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 19 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Rai 2 News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 31 minuti.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 47 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: Meteo. Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 22 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena sull'Italia, soprattutto al centro-sud. Nella prima parte della giornata prevarranno condizioni soleggiate con solo qualche nube sparsa al nord e lungo il versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 35 minuti.
1: Meteo. Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 51 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena sull'Italia, soprattutto al centro-sud. Nella prima parte della giornata prevarranno condizioni soleggiate con solo qualche nube sparsa al nord e lungo il versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: è l'una ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena sull'Italia, soprattutto al centro-sud. Nella prima parte della giornata prevarranno condizioni soleggiate con solo qualche nube sparsa al nord e lungo il versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:17.
2: Meteo. Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: e 28 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena sull'Italia, soprattutto al centro-sud. Nella prima parte della giornata prevarranno condizioni soleggiate con solo qualche nube sparsa al nord e lungo il versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece l'instabilità al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:44.
2: Meteo.
3: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.